0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un signore.

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ti racconto una fiaba, i tre porcellini.
1: C'erano una volta tre porcellini che vivevano con la loro mamma in una casetta vicino al bosco. Un giorno la mamma li chiamò e disse loro: «Cari porcellini, ormai siete diventati grandi ed è giunto il momento che andiate per il mondo a cercar fortuna». I tre porcellini presero qualcosa da mangiare, salutarono la mamma e si incamminarono spensierati lungo il sentiero. Cammina, cammina, incontrarono un contadino che raccoglieva la paglia.
2: «Ho avuto un'idea!»
1: esclamò il porcellino più grande.
2: «Costruirò la mia casa con la paglia!»
1: E dopo averne chiesta un po' al contadino, salutò i suoi fratelli e si mise al lavoro. Aveva appena finito di costruire la capanna, quando qualcuno bussò alla porta.
3: «Porcellino gentile e carino, sono un piccolo pulcino. Fammi entrare, per favore», disse una strana vocina.
2: «Ti ho riconosciuto!»
1: esclamò il porcellino.
2: «Tu sei il lupo cattivo che mi vuole mangiare! Io non ti faccio entrare!»
4: «Peggio per te!» disse il lupo. «Adesso soffierò così forte da spazzar via la tua casa!»
1: E il lupo soffiò così forte che la casa di paglia fu spazzata via e il povero porcellino fece appena in tempo a scappare a gambe levate. Nel frattempo, gli altri due porcellini continuavano il loro cammino e incontrarono un taglialegna.
5: «Ho deciso che costruirò la mia casetta con la legna»,
1: disse il secondo porcellino. E dopo averne chiesta un po' al taglialegna, salutò il fratello più piccolo e si mise al lavoro. Aveva appena finito di costruire la sua casetta, quando vide arrivare il porcellino più grande che, tremante di paura, correva per di fiato. Lo fece entrare e mentre il fratellino gli raccontava la sua disavventura, qualcuno bussò alla porta.
3: «Porcellino gentile e carino, sono un piccolo pulcino. Fammi entrare, per favore», disse una strana vocina.
2: «Ti ho riconosciuto»,
1: esclamò il porcellino.
2: «Tu sei il lupo cattivo e non ti faccio entrare!»
4: «Peggio per te!» disse il lupo. «Adesso soffierò così forte da far crollare la tua casa!»
1: E il lupo soffiò così forte che la casetta di legno crollò e i porcellini fecero appena in tempo a scappare. Intanto il terzo porcellino, cammina cammina, incontrò un uomo che trasportava dei mattoni e gli disse:
2: «Voglio costruire la mia casetta con dei solidi mattoni. Tu puoi darmene qualcuno dei tuoi?»
1: E così, dopo aver preso i mattoni, si mise al lavoro. Aveva appena finito di costruire la sua casetta, quando da lontano vide i due porcellini correre, spaventati verso di lui.
2: «Facci entrare!»
1: dissero i due fratellini.
2: «Poi ti racconteremo quello che ci è successo!»
1: Erano appena entrati in casa, quando qualcuno bussò alla porta.
3: «Porcellino gentile e carino, sono un piccolo pulcino. Fammi entrare, per favore»,
1: disse una strana vocina.
2: «Ti ho riconosciuto!»
1: esclamò il porcellino.
2: «Tu sei il lupo cattivo e non ti faccio entrare!»
4: «Peggio per te!» disse il lupo. «Adesso soffierò così forte da spazzar via la tua casa!»
1: E il lupo soffiò. E poi soffiò ancora e ancora. Ma la casetta di mattoni restava sempre lì. Arrabbiato più che mai, il lupo salì sul tetto, deciso a entrare nella casetta calandosi dal camino, per cogliere così il porcellino di sorpresa. Ma il porcellino più piccolo, furbo più del lupo, aveva già capito l'intenzione della bestiaccia e disse ai fratellini:
2: «Datemi una mano a mettere questa pentola piena d'acqua sul fuoco, così faremo una bella sorpresa a quel lupaccio!»
1: Il lupo si calò per il camino, attento a non far rumore, e quando arrivò in fondo alla canna del camino,
4: splosh!
1: Finì nel pentolone d'acqua bollente.
2: «Ohi, che male!»
1: urlò il lupo, e tale fu lo spavento, il dolore e la vergogna che scappò così lontano che nessuno lo vide più da quelle parti.
0: Ti racconto una fiaba. Letture di Lorenzo Tozzi. Cura e regia di Natalia Sangiorgi. I tre porcellini di Ilaria Maurri. Edizioni Cartusia.
6: Rai Radio Kids, la nostra radio.
7: Cro- Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche! Un saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso. Oggi voglio parlarvi di opere d'arte. No, no, no, non scappate via! No, no, l'arte è una cosa bellissima. Solo bisogna avvicinarsi gradualmente, bisogna capirla, scoprirla. Ci vuole qualcuno che possa aiutarvi in tutto questo. Insomma, bisogna fare in modo che l'arte sia a misura di bambino.
8: Che belle parole, Armando.
7: Oh, eccolo qua. È arrivato il nostro Crude, il Ciao. Guastafeste, l'alieno più cattivo dello spazio.
8: Errore, dimentichi sempre il non più cattivo, ma buono, buonissimo alieno amico della Terra.
7: Guarda, se posso dire, preferisco ricordarti com'eri, perché da cattivo alla fine eri meno pericoloso.
8: Sei sempre più simpatico, Armandino.
7: Lo sai perché mi piace Crude?
8: No.
7: Neanch'io.
8: Dai, però un po' ti sei affezionato a me, confessa, Armanducolo.
7: Forse prima che mi chiamassi Armanducolo, sì. Va bene, dai. Senti, vogliamo tornare alle opere d'arte, Crude?
8: Certo,
7: mi vuoi dare una mano, visto che sei diventato buono?
8: Ti do un artiglio, sì.
7: No, quello magari no, perché io vorrei proprio parlare, come avevo detto all'inizio, di opere d'arte a misura di...
8: mucca.
7: No, cosa c'entrano le mucche, scusa?
8: Come cosa c'entrano le mucche? Noi su COT esponiamo le opere d'arte alle mucche.
7: Ma è perché su COT esponete le opere d'arte alle mucche?
8: Perché le opere sono così brutte che le mucche le guardano e poi fanno tanta cacca.
7: E perché devono fare tanta cacca le mucche su COT?
8: Perché la cacca profuma l'ambiente, no?
7: Ma
8: è
7: come?
8: È tutto più bello. Brutte opere. Tanta cacca, bello ambiente.
7: Vabbè, lasciamo stare. Possiamo, per favore, parlare di opere
8: mucche.
7: D'arte a misura di...
8: mucche.
7: No, bambino.
8: Ah, non mucche.
7: No, bambino.
8: Ah, bambino, ma questo è un ottimo spunto, sai? È un ottimo spunto per la mia buona azione quotidiana.
7: Oh, molto, molto bene. Però, Crude, posso dirti che la Terra è sopravvissuta per milioni di anni senza il tuo aiuto? Non devi sentirti nobile.
8: No. Noi supereroi abbiamo dei doveri ben precisi.
7: E come vorresti aiutarci quest'oggi?
8: Beh, questa idea delle opere d'arte a misura di bambino mi piace tantissimo.
7: Aia.
8: Ho deciso di dare una mano.
7: Eccola là, comincia a tremarmi la palpebra. E come vuoi darci una mano, se posso chiedere?
8: Puoi chiedere. Devi sapere che su COT, il mio pianeta, su questo tema, noi siamo molto avanti rispetto alla Terra.
7: Davvero? Ma questo mi stupisce molto.
8: Allora farò come si fa da noi. Vedrai che risultati per le opere d'arte. Vedrai. Ora vado a prepararmi. Sarà una sorpresona.
7: No, Crude, fermati. Non lo fare. Crude. Crude. Niente. È inarrestabile. Chissà che cosa ha in mente. E la mia palpebra trema sempre di più. Brutto segno per davvero.

0: Siamo di nuovo qui insieme per parlare di, vi ricordate, opere d'arte a misura di bambino. Eh sì, perché noi vorremmo che le opere d'arte fossero più vicine ai bambini, fossero più gradite, fossero spiegate. Insomma, è un percorso da fare tutti quanti insieme. Purtroppo, il terribile, si fa per dire, farlocco alieno dello spazio, Crude, ha deciso di darci una mano. E io sono qui che tremo con tutte le mie palpebre.
1: Ta-da! Sorpresa! Non mi aspettavi, vero?
0: Beh, magari speravo che tu non arrivassi. No, però insomma, dai.
1: Sei pronto per rendere le opere d'arte sempre più a misura di bambino?
0: Magari, è il tema della nostra puntata. Mi piacerebbe moltissimo. Sono solo preoccupato che tu voglia darci una mano in questo senso.
1: E sbagli. Sul mio pianeta ci siamo posti da tempo il problema di rendere le opere sempre più vicine ai bambini, cioè a misura di bambino.
0: Bravo.
1: E dopo anni di ricerca abbiamo trovato la soluzione.
0: Ah, che bello.
1: Ascolta.
0: Sì.
1: Quanto è alto un bambino?
0: Non lo so, adesso dipende dall'età.
1: Sì, cioè, certo. Ma diciamo che in generale sono bassini rispetto a un adulto, no?
0: Vabbè, ovvio,
1: diciamo
0: sì.
1: Diciamo che sono alti circa un metro.
0: Vabbè, diciamo che sono alti un metro.
1: Bravo. Quanto sono alte le opere d'arte esposte normalmente?
0: Ma chi lo può dire? Sono opere d'arte piccole.
1: Te lo dico io, sempre troppo. Non sono a misura di bambino.
0: Vabbè.
1: E dunque, sul mio pianeta, tutte le opere vengono rimpicciolite.
0: No, ma che...
1: Le schiacciamo, le rimpiccioliamo, le laviamo in acqua calda.
0: Ma dai.
1: Insomma, tutta una serie di trattamenti che rendono l'arte più piccola, più a misura di bambino.
0: Crude, ma noi quando diciamo a misura di bambino, non intendiamo dire che un'opera d'arte deve essere piccola di misura, ma che sia possibile per un bambino godere dell'arte, capisci? Dell'arte che viene espressa con percorsi, spiegazioni, magari dei giochi. Tutto questo perché...
1: Chiacchiere.
0: Ma come
1: a
0: chiacchiere?
1: A misura di bambino significa che deve misurare quanto un bambino.
0: Ma no!
1: È chiaro, no?
0: No.
1: E poche storie. Vado in missione. Vedrai!
0: No,
1: vedrai.
0: Ma quale missione? Ma Crude! Ai. Ma no, è un malinteso incredibile. Combinerà un sacco di guai. Beh, ancora una volta, non ci resta che sperare che la missione di Crude sia un fallimento. Ma quant'è farlocco, Crude? Quant'è farlocco? Eccolo che arriva. Speriamo che sia andato ancora una volta tutto male. Ciao, Crude.
2: Ciao.
0: Beh, così. Tutto bene?
2: Sì, certo.
0: Beh, sei un po' laconico, triste.
2: Chi? Io?
0: No,
2: neanche un po'.
0: Ma sicuro?
2: Certo.
0: Beh, almeno questa volta non piangi disperato e questo mi preoccupa. Ma com'è andata la tua missione?
2: Quale missione?
0: Beh, quella di rendere le opere d'arte a misura di bambino, ti ricordi?
2: Ah, sì, quella. Sì.
0: Quella.
2: Malissimo!
0: Meno male, mi ero preoccupato, meno male. Ah, che bello questo pianto. Non piangere. No, Crudino, dai. Dai, raccontaci tutto che poi stai meglio, forza.
2: Sì, Allora, sì. Come sempre, mi ero preparato attentamente per la missione.
0: Sì.
2: Ho radunato i bambini davanti alle opere d'arte.
0: Uh-huh.
2: E ho detto: adesso ragazzi dobbiamo rendere tutto a vostra misura. Dobbiamo rimpicciolire le opere d'arte esposte, renderle più corte, schiacciarle. Il motto è più piccolo più bello.
0: Progetto folle. Che cosa è successo?
2: È successo che i bambini appena davanti all'opera d'arte hanno cominciato a riprodurla. Riproducevano tutto quello che vedevano. Chi rifaceva una statuetta con la creta, chi dipingeva su un foglio un quadro che in realtà era enorme.
0: Bello.
2: E facevano così, osservavano meglio ciò che guardavano, scoprivano i particolari.
0: Ma che
2: sfumature,
0: bello.
2: Ricostruivano il processo di creazione dell'artista.
0: Ma è strepitoso, Crude. Ma è stata un'idea geniale, bravissimo. Ma certo, così i bambini hanno ripercorso il viaggio dell'artista. In qualche modo il bambino è diventato l'artista. Ma sei un genio,
2: sì,
0: complimenti.
2: Un genio del male. Povere creature, ma che cosa ho fatto? Sono una vergogna.
0: Sei stato bravo. Crude, sei stato bravissimo. Beh, ancora una volta il progetto di Crude si è rivelato fallimentare e utilissimo. Il fatto è che lui adesso crede di essere buono e diventa cattivo, ma è così farlocco che ridiventa mi confondo. Insomma, ci vorrebbe una spiegazione a misura di bambino, anzi da Armando, il quale Armando vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e vi dice: mi raccomando, andate a visitare le opere d'arte esposte nei musei e soprattutto cercate di capirle, fatevele spiegare, perché è un'esperienza meravigliosa e divertentissima per tutti, adulti e bambini.
1: E mucche?
0: No, le mucche no.
1: Perché no?
0: Ma perché no?
1: Non è una risposta.
0: E la tua non è una domanda.
1: E allora sai che ti dico?
0: Che mi dici?
1: Muuu.
0: E che significa?
1: Chiedilo ad una mucca.
0: No, vabbè, io ci rinuncio.
1: Muuu.
0: Vai.
1: Beh, scusa, studio le lingue.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe,

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, un grande saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E insieme a me ci sono, li avete già sentiti, la deliziosa Lella la Pecorella.
2: Grazie, ciao Armando.
0: E il nostro audace Lallo, il cavallo del West. Perché non parli, Lallo?
3: Armando, scusa, hai detto l'audace cavallo del West e io resto zitto.
0: Io ho detto audace, non autace. Vabbè. Però mi fa sempre piacere, anzi, sapere se avete qualche cosa da raccontarvi. Ce l'avete?
2: Sì, Armandissimo, vediamo. Vediamo che cosa possiamo raccontarti. Ma
3: io. A colazione ho mangiato l'avena con il cocco, poi dei pezzettini di cioccolato, una mela, una banana, le noci, le mandorle, qualche nocciola.
0: Però, Lallino, una colazione leggera.
3: Ma vero? Infatti ho di nuovo fame.
0: No, io però volevo sapere se avete da raccontarmi una storia, se c'è qualche novità.
2: Io ne ho un, Armando. La mia vicina di fattoria ha dipinto tutto il suo vialetto di giallo. È molto carino.
0: Ma che strano però, Lella. Proprio come la strada gialla del mago di Oz. Chissà, forse ha letto il libro.
3: Ma chi è questo mago e che magie fa?
2: Fa comparire e scomparire conigli nel cappello.
0: Non proprio, Lellina. Facciamo così, ci ascoltiamo un bel messaggio che ci mandano le nostre bambine e bambini ascoltatrici e ascoltatori al numero WhatsApp 347-411-2726 e poi vi racconto tutto sul mago di Oz.
4: Arai Radio Kids, sono Linda, ho 7 anni e vi vorrei dire una barzelletta.
0: Dai.
4: C'è una TV in mare. Che cosa fa? Va in onda.
0: Che carina, ma grazie Linda, veramente carina. La TV in mare, beh, va in onda, no?
3: Ma perché le TV vanno in onda anche nell'acqua? Dove attaccano il cavo?
2: No. Lallo, la TV va in onda proprio perché è nell'acqua, tra le onde del mare.
3: Adesso l'ho capito, super
0: buffetti. meno male. E ora, come promesso, io vi racconto la storia di Il Mago di Oz, un libro che è stato scritto da Lyman Frank Baum, che parla di una bambina che si chiama Dorothy e del suo cane Toto.
3: Ma Armando, per caso c'è anche un cavallo?
0: No, Lallo, non c'è un cavallo, ma c'è un leone. Allora, Dorothy vive in una fattoria in Kansas, che è uno stato americano, e un giorno arriva all'improvviso una grande tromba d'aria e tutta la casa comincia a girare. Fino a quando non si ferma e arriva in un paese misterioso, dove vive un piccolo popolo oppresso da due streghe cattive, la strega dell'est e la strega dell'ovest.
2: È un libro che fa paura, ci sono due streghe.
0: Sì, è vero, però ci sono anche due fate, la fata del nord e la fata del sud. Quello che non vi ho detto, inoltre, è che la casa di Dorothy piomba sopra la strega dell'est, che rimane schiacciata. Il popolo esulta perché era una strega cattivissima e festeggia Dorothy. Lei però vuole solo una cosa, e cioè tornare a casa sua.
3: Scommetto che per farlo deve seguire una strada tutta gialla.
0: Quasi, Lallo. In realtà la strada gialla serve proprio per trovare il favoloso mago di Oz, che è l'unico che potrà dire a Dorothy come tornare in Kansas. Lo dice anche la canzone del film Il Mago di Oz.
5: Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
6: Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
7: Follow the yellow brick road.
8: Follow the yellow brick road.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E in questa nostra puntata con me ci sono Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E insieme stiamo raccontando in breve il romanzo del Mago di Oz.
2: Dorothy e Toto erano arrivati in un paese strano e avevano schiacciato una stregaccia.
0: Esattamente, Lella. Dorothy si infila le scarpette luccicanti della strega e inizia a camminare sulla strada di mattoni gialli, quella che dovrebbe portarla fino al Mago di Oz.
1: Che ancora però non sappiamo quali magie riesce a fare.
0: Giusto. Lungo la strada Dorothy incontra alcuni amici. Ad esempio lo spaventapasseri, fatto di paglia, che vuole anche lui andare dal Mago di Oz per chiedergli un cervello.
2: Poverino, l'ha perso!
0: Sembrerebbe che non l'abbia mai avuto. Dopo un po', Dorothy incontra anche un uomo fatto tutto di latta, che invece desidera un cuore.
1: Chissà che rumore fa quando cammina. Stang, dang, bon,
0: clang, dun. Ma l'uomo di latta non è l'unico amico che incontra Dorothy. C'è anche un leone.
2: Dorothy non ha paura, è molto selvaggio il leone.
0: Per niente, il leone è gentile e fa un ruggito piccolo, piccolo, piccolo. Perché lui è senza coraggio ed è questo che vuole chiedere al Mago di Oz.
1: La storia si fa sempre più interessante. Non vedo l'ora di scoprire com'è questo mago.
0: Per farlo, caro Lallo, dovrai leggere il libro o vedere il film. Io non ve lo posso dire adesso, altrimenti vi rovinerei il finale. E anche voi, bambine e bambini, che volete sapere come andrà a finire, se siete grandi abbastanza, leggetelo. Altrimenti fatevelo leggere da mamma, papà, zio, cuginetto, quando siete a letto. Va bene? Ciò che posso dirvi però è che Dorothy e Toto, insieme allo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone, dovranno affrontare molte, molte avventure prima di arrivare al paese di Smeraldo, dove vive il Mago di Oz.
2: Ma non dimentichiamoci che c'è ancora la strega dell'Ovest.
0: Giusto, Lellina, ed è cattivissima e ha un esercito di scimmie volanti al suo servizio, un branco di lupi e dei temibili corvi.
1: Ci sarebbe voluto proprio uno sceriffo del West per aiutarli.
0: Sì, Lallo, a Dorothy avrebbe fatto proprio comodo.
2: Però la storia finisce bene, vero?
0: Ma certo, Lellina, che finisce bene. Sia Dorothy e Toto e sia i loro amici scopriranno di avere un cervello, un cuore e il coraggio.
1: Ma la bambina e il cane ci riescono a tornare in Can-Can?
0: Vuoi dire nel Kansas? Ma certo che ci riescono. Però ora facciamo così. Ci ascoltiamo un'altra bella canzone, sempre tratta dal film del Mago di Oz.

0: Ed eccoci qui, ben trovati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Oggi vi abbiamo raccontato la storia del Mago di Oz, naturalmente senza rovinarvi il finale. Potete leggere il libro o vedere il famosissimo film se volete scoprire che cosa succede e se Dorothy, il cane Toto, l'uomo di latta, lo spaventapasseri e il leone Fifone riescono a trovare il famoso mago.
1: Armando, devo andare dalla mia vicina a chiederle se ha dipinto il suo vialetto di giallo proprio perché ha letto il libro.
0: Brava!
2: Io vado subito a leggerlo. Voglio proprio scoprire che magie fa quel mago di Oz.
0: Bravo Lallo, e noi adesso ci salutiamo, ma ci diamo appuntamento prestissimo per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

0: L'età è combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è il mondo più serio.
3: Troppo

0: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri. Lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma.

0: Oh.
1: Ehi.
0: Signori.
1: A me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista. Human.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e loro.

posto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgon su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci dita sulle mani servono per toccare. Dieci

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Flavia Cuddemi, l'illustratrice dell'Albo d'Acqua Su, scritto da Cristina Caboni, edito da Noarte Paese Museo. Si tratta della storia di rinascita di un paesino della Sardegna, San Sperate. È primavera e stormi di rondini volano nel cielo dirette verso destinazioni lontane. Due di loro si fermano a osservare il paesaggio dall'alto. È pieno di strade e case colorate, affreschi sui muri, statue di terra e di pietra e tantissimi fiori. Una delle rondinelle conosce la storia di quello spicchio di Sardegna così particolare e la racconta all'altra. Molto tempo fa, un gruppo di amici ha deciso di rendere unico e bello il proprio paese. Giovani e anziani insieme hanno cominciato a dipingere i muri delle case di bianco e poi a colorarli. Hanno iniziato a disegnare, a comporre melodie e poesie, trasformando quel piccolo centro contadino in un paese museo oggi molto famoso. Una storia che parla di rinascita, creatività, visione comune, spirito di collaborazione, del potere che ha l'arte di rigenerare i luoghi. Vi ricordo il titolo, Da quassù, scritto da Cristina Caboni, illustrato da me, edito da Noarte Paese Museo. Buona lettura e un saluto agli ascoltatori di Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
0: I libri di Radio Kids, leggiamo insieme!

Che arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io so Romeo, per meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

al meglio del Colosseo. Ci avrò il busto a vincere al museo, e già.

Amatori di coriandoli fuori stagione, divoratori di cioccolata, ignari delle conseguenze, saltatori di corde, mela, pera, arancia, susina, utilizzatori della parola no quando è ora di andare via, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi.

abbiate approfittato della ricetta tipica della fagiola con questo titolo appena messo, Take Me Out, perché ho idea che sarebbe finita tutta sul tappeto di nonna.

E direttamente da una richiesta radiofonica telefonicamente arrivata da Gioia e dal suo papà, abbiamo appena ascoltato Cyborg. Che pezzo, ragazzi! Grazie della dritta! Se ne avete altre di richieste, fate pure! Vi accontenterò!

Vi immagino con i capelli al vento, con un finestrino abbassato, con una macchina che va e voi lì a ballare anche solo nella vostra mente. Se questo non fosse possibile, fate finta. Prendete un asciugacapelli che vi farà da vento, occhiali da sole e via. Basterà una cameretta.

0: per tutti.
1: E su questa coda a ringraziare ancora Gioia e il suo papà, ringrazio anche Giovanni che ha voluto chiedere propaganda. Stai avanti, amico mio, eh? Ciao a tutti! Al 347-411-2726 sempre ben accette le vostre richieste, le vostre ricette, i vostri commenti e i vostri scherzetti telefonici. Ciao!

Gli scherzetti telefonici scherzavo, eh.

0: Ciao a tutti e tutte, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, cuginette, cugini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e bentornati a questa puntata fresca fresca di giornata del nostro...
1: Di...
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lellina!
2: Ciao Armando!
0: Allora, come state?
1: Ma benissimissimissimo!
2: Yuppie!
0: Bravi! E siete pronti per l'argomento di oggi? Perché proseguiremo il nostro avventuroso e appassionante viaggio attraverso il corpo umano.
2: Bello!
1: Di cosa parliamo, Armandissimo? Cioccoli, criniere,
0: no,
1: code?
2: Zampe,
0: no.
2: Musi, riccioli di lana?
0: No, allora queste sono tutte parti del corpo caratteristiche dei cavallini e delle pecorelle. Oggi parleremo di qualcosa di più...
2: Grande?
1: Di più piccolo.
0: Beh, grande e anche piccolo.
1: Ma Armandissimo, sei troppo misterioso, così ci mandi in sconfusione.
0: Va bene, ve lo dico subito.
1: Sì.
0: Allora, oggi parleremo delle ossa. Ma che ti succede, Lallo? E perché tremi? Che fai?
1: Perché le ossa mi fanno pensare agli scheletri.
2: Anche a me.
0: Dai, non siate paurosi. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi si comincia, d'accordo?
2: D'accordo.

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E stavamo parlando di ossa. Ecco, lo sapevo. Ma davvero vi fa così paura? Ma anche a voi bambini la parola ossa fa venire in mente gli scheletri? Pensate che invece io volevo proporvi un quiz.
1: Davvero? Ah, mi piacciono i quiz.
3: Bello, quiz e quiz. Però non parliamo di scheletri, eh?
0: Va bene. Allora, dovete sapere che le ossa del corpo umano hanno dimensioni molto diverse tra loro. Ce ne sono di grandi, come il femore, che è un osso della gamba, ma ce ne sono anche piccolissime. E allora, come si chiama l'osso più piccolo del corpo umano?
3: Io non lo so, mi intendo solo di animali con la coda e la criniera.
0: Vi do tre nomi.
3: Sì.
0: Staffa, temperino, cacciavite.
1: Che nomi buffi!
0: Hai ragione, Lellina.
3: Però Armando, la staffa è un ferro che usano i cavalli, quindi non può essere.
0: Beh, è vero che la staffa è anche un anello che serve per sistemare il piede quando si sale a cavallo ed è collegata alla sella. Però, chi lo sa, potrebbe anche essere la risposta giusta. Pensateci anche voi, piccoli ascoltatori. Ma adesso è arrivato il momento di sentire uno dei vostri strepitosi messaggini. E questo ci arriva da Viola.
4: Ciao Radio Kids, sono Viola. Vengo da Roma e vi chiedo se mi potete mettere la canzone di Crudelia De Mon.
0: Wow.
4: Ho 6 anni e
5: 7.
4: Mi sento sempre più che altro in macchina. Ciao!
0: Ciao Viola! Ma certo che ascolteremo la canzone di Crudelia De Mon, la terribile cattivona della carica dei 101. Mi piace tantissimo!
1: Sì, però vuole fare pellicette con i cuccioli. È proprio malvagia.
0: Hai ragione, infatti io dicevo che mi piace tantissimo la canzone, non Crudelia De Mon. Ah. Però devo dire che la stessa Crudelia De Mon in qualche modo è anche un po' buffa, no? Ma allora, intanto io vorrei chiedervi, bambine, bambini che siete all'ascolto, ricordateci qual è il vostro personaggio preferito di un film, di una storia, di un libro, e diteci anche perché al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
0: Molto bene, e allora torniamo al nostro argomento. Vi stiamo parlando del corpo umano ed in particolare delle ossa. Allora, dovete sapere che all'interno del corpo umano ci sono ben 203 ossa.
1: Oh.
0: E tutte insieme compongono... non so se posso dire questa parola.
1: E cosa compongono?
0: Lo scheletro.
3: Lo scheletro, no!
0: Dai, non fate così. Guardate che lo scheletro è importantissimo.
3: Sì, però fa paura.
0: Beh, però la sua funzione principale è quella di sostenere tutto il corpo, di farlo rimanere in piedi.
1: E anche di camminare, giusto?
0: Ma certo, Lellina, perché insieme ai muscoli le ossa formano la struttura portante del nostro corpo. Beh, direi che sono un po' come... Beh, avete presente quando si costruiscono le case? Ecco, la prima cosa che si vede è una specie di, come potremmo chiamarla, forse armatura, un'armatura di ferro composta con dei tubi e del cemento. Avete presente?
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, ecco, il nostro scheletro...
1: Va bene,
0: lasciamo stare. È un po' come l'armatura delle case, capito?
1: Sì.
0: E allora vi ricordo il quiz di oggi. Come si chiama l'osso più piccolo del corpo umano? Temperino, staffa o cacciavite? Prima di avere la vostra risposta, ci ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto la nostra Viola.

0: Crudelia, Crudelia Demon.
1: Ah, molto bravi. Ma ora, visto che la nostra puntata è quasi giunta agli sgoccioli, è arrivato il momento di svelare la soluzione del quiz. Vi avevo chiesto come si chiama l'osso più piccolo del corpo umano. Tre possibilità: staffa, temperino, cacciavite. La risposta è... la staffa. Perché è un minuscolo ossicino che si trova all'interno dell'orecchio e che nella forma somiglia proprio alle staffe che si usano per montare a cavallo.
2: Ecco, lo sapevo.
1: E noi siamo arrivati alla fine del nostro programma. Abbiamo parlato di ossa, ma continueremo il nostro viaggio attraverso le meraviglie del corpo umano. Non perdete l'appuntamento con Lella.
2: Lallo
0: e Armadissimo
1: per un'altra super puntata di Ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello.
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
6: Uno, due.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere!
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Accipicchia, ma vogliamo!
5: Oh, la peppa!
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Come no?
6: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

0: quell'orologio. Che guasta feste.
1: Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
0: Perfino lui mi dà degli ordini.
1: Meno male però che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?» domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli, i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. E perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Chiappa Sogni, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ehi là, che applausi!
1: Belli questi applausi, mi piacciono.
2: Ma dove li hai trovati, Armando?
0: È una registrazione, è un effetto sonoro. Ma però ricordano tutti i bambini a casa che ci ascoltano e che ci applaudono.
1: È vero, ma perché si fanno gli applausi?
2: Ma è facile, per dire a qualcuno che è stato bravissimissimo.
0: Giusto, è vero, è vero. Sembra che i primi applausi siano nati durante il teatro greco, tantissimo tempo fa. Quando la gente gradiva lo spettacolo, non solo applaudiva, ma batteva anche i piedi, insomma faceva un chiasso infernale.
1: Oh.
2: Mi piace, ho un'idea.
1: Quale?
2: Che possiamo fare una gara di rumori, dai.
0: Ah, bella. Per esempio?
1: Ognuno fa un suono, una macchina, un trenino, una sirena. E poi chi è più bravo vince un applauso.
0: Bene, bene, come quello che abbiamo appena sentito.
2: Bella,
0: eh?
2: Sì.
0: Dai. Tipo, possiamo fare un gioco tipo la macchina del capo.
1: Di chi?
0: Del capo.
2: Bello, chi è il capo?
0: Ok, sentiamo la canzone.

0: Cominciamo la gara di rumori, dai, dai.
1: Va
0: dai.
1: Bene, va
2: Quale
1: bene.
2: Quale facciamo prima?
0: Cominciamo dalla...
1: Dalla macchina.
0: Sì,
1: dai.
0: Dalla...
1: Sì.
2: Che va piano, che va forte?
0: Come vuoi, dai. Comincio io,
1: Dai, dai.
2: Non è che sembrava proprio una macchina,
1: Vabbè, era un po' trombetta.
2: Ci provo io.
1: Dai.
0: Ma cos'è questa?
2: È la macchina ingolfata.
0: Ma no, quella fa così.
1: La fa benissimo la macchina ingolfata.
2: Sì. Ora tocca a te, Armando. Cosa
1: va bene, proviamo.
2: Puoi sentire.
0: Bella questa. Ma questa sembra una macchina da corsa.
1: È vero, è vero. Sembra una Ferrari.
0: La Ferrari.
2: E cos'è la Ferrari?
1: È una macchina famosissima che fa le gare di Formula 1, tutta rossa.
0: Fortissima.
1: Va a più di 300 km orari.
2: Wow, è velocissima.
0: Ma è stato proprio bravo, Armando. Che
1: grazie.
0: Dici, Lella?
2: Sono d'accordo. La gara di rumori di macchina la vince Armando.
0: Bravo, Armando.
1: Ah, belli questi applausi. Sembrano gli applausi dei bambini che ci ascoltano. Yuhu! Che bello. Bene, bene, bene. Allora a questo punto rimaniamo in tema rumori e sentite la prossima canzone che fa un rumore che è poi quello del trenino.

0: non vale, questa era una canzone in inglese.
1: Dici che tra gli inglesi fanno un rumore diverso?
0: Certo, fanno un rumore in inglese.
2: No, no, dai Lallo, non è vero. Un treno è sempre un treno, quando arriva lo si riconosce in tutto il mondo, certo, la canzone era in inglese, Chuff the Train, ma i treni sono tutti uguali, dai.
0: Allora fallo tu il treno, dai.
2: Va bene.
0: Ma questo è un treno di 100 anni fa, a vapore. Il treno fa così.
2: Sentiamo. Ciuf,
0: ciuf, ciacca, ciacca, ciacca, ciacca, ciuf, ciuf, ciacca, ciacca, ciacca, ciacca,
1: ciuf. L'ha copiato dalla canzone.
2: Ma sì,
1: tocca
2: certo
1: a me adesso.
2: Fallo tu, Lella. Ma che bello, dai, brava Lella.
1: Grazie.
2: Lo fai benissimo il treno.
0: Sì, in effetti è stata brava.
2: Eh sì, e allora applausi per Lella.
0: E va bene, applausi.
1: Grazie, grazie. Volevo ringraziare la mia mamma e mio zio Lillo, il capotreno.
2: Ah dai, non sapevo che avessi uno zio capotreno.
1: Per quello so fare il treno così bene. Mi ha portato tante volte in viaggio con lui e mi ha anche fatto vedere il museo dei treni e il museo dei trenini.
0: Belli, ma dove sono?
1: Non me lo ricordo.
2: Te lo dico io, te lo dico io. Il Museo Nazionale Ferroviario è a Pietrarsa, in provincia di Napoli. E lì puoi davvero capire tutta la storia dei treni. Se invece vuoi vedere i trenini, quelli che si collezionano o si usano per giocare, allora devi andare a Schio, in provincia di Vicenza.
0: Che bello, li voglio vedere tutti e due.
2: Anch'io, dai, ci andiamo insieme. Anche a me piacciono un sacco i treni.
0: Che bello, prendiamo la macchina e andiamo, dai.
2: Forse meglio se andiamo in treno.
0: Giusto.
1: Ragazzi, dobbiamo finire la gara di rumori. Adesso abbiamo un punto io e uno Armando e Lallo è a zero.
0: Adesso lo faccio io il punto.
2: Dai, intanto ci sentiamo in fondo al mar.

0: Al mar, ve lo ricordate il film La Sirenetta?
1: Ma certo, bello,
0: bello, bello, bello.
1: Allora continuiamo a giocare, facciamo il rumore della sirena. Comincio io.
0: Va bene, dai. Beh, insomma, insomma, non è che
2: stiamo... È stonata, è una sirena sì. Stonata.
1: Prova tu, Armando.
2: Armando.
0: Vediamo.
2: Amy. Ma che sirena è? La faccio io.
0: Vediamo.
1: Mi che stavolta la sirena l'ha fatta meglio Lallo.
0: Giusto, applausi per Lallo.
2: Bello, ho vinto il punto.
0: Sì, siamo pari a questo punto. Un punto per uno.
2: Sono contento.
0: Va bene, vogliamo festeggiare?
1: Sì.
0: E con che cosa festeggiamo?
1: Con una bella canzone.
0: Quale?
2: Il ballo del pentolone.

0: ballo del pentolone dalla prova del cuoco.
1: Bella, dai, facciamo la gara di rubare del pentolone, dai.
2: Dai, che bella idea.
3: Eh sì, ma come fa un pentolone?
1: Come fa? Fa così, fa così.
2: No, Lallo, fa così.
1: Ma no, è uguale. Ma quello che pentolone è, scusa.
2: Ma no, è giusto.
1: Il pentolone fa così.
2: No, fa così.
3: Va bene. E mentre Lallo e Lella continuano a fare il rumore del pentolone, vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima puntata di Big Bang. Ciao bambini!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fai

0: do samba do da day, do bum do boo da day, so bum sa bum bum babe.
1: Abadoo dee,
0: will a reap a naza,
1: ebadabadoy,
0: will a la bazini,
1: will a but,
0: steeple a doody,
1: hoo,
0: ha ha ha ha. Che forza, baby!
1: Hello.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono lenti né pigri, ma ricchi di elasticità, ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono.

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di
2: Big Bang,
1: sempre in onda su
2: Radio Kids.
1: Che bravi, eh? Ma che bei coretti, davvero.
2: Sì, a furia di sentire belle canzoni stiamo diventando bravi anche noi.
1: È vero, sì, Lella, sì, sì, eh? Mi sembra però che qualcuno qui abbia ancora qualche piccolo problema di intonazione.
3: Ma questo qualcuno sarei io?
1: Insomma...
3: Perché c'ho dei problemi dell'intonazione?
1: Perché forse quando canti non riesci a prendere subito bene la nota.
3: Per forza, le prende prima sempre Lella.
4: Non è vero!
3: Sì, prendi sempre subito tutte le note.
4: Non è vero, Lella. Non è vero, Lella.
1: No, no, no, no, bravi, bravi, bravi, fate i bravi, fate i bravi. Forse abbiamo bisogno di sentire ancora qualche altra canzone. Sentite come sono bravi a prendere le note i nostri amici dello Zecchino d'Oro.

0: Nel blu, dipinto di blu.
1: Sì, anche a me piacerebbe volare.
2: È vero, liberarsi leggeri in cielo come meravigliosi uccelli dalle grandi ali.
1: Liberi come il vento.
2: Leggeri come una piuma e poi...
3: cadere a terra come una pera cotta.
2: Lallo.
3: Lo sapete anche voi, no? Gira, gira tondo.
0: Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra.
1: È vero, purtroppo noi non possiamo volare, però possiamo farlo con gli aerei, anche se sarebbe bello avere le ali come gli uccelli.
2: Eh sì, hai ragione, Lella. E proprio Leonardo da Vinci fu uno dei primi scienziati che cercò di costruire delle ali meccaniche per far volare gli uomini. Tra l'altro, le macchine del volo inventate da Leonardo erano davvero innovative, rivoluzionarie, dovreste vederle.
3: Bello, dove le vediamo? Dove le vediamo?
2: Beh, per esempio a Roma c'è un museo dove ci sono tutti i suoi disegni dedicati al volo e puoi anche provare a capire, tu e tutti i bambini all'ascolto, come avrebbero dovuto funzionare, perché ci sono delle immagini 3D.
3: Wow! 3D? Cosa sono le 3D?
2: Allora, 3D vuol dire tre dimensioni, ok? Che è un modo, cioè, anzi è il modo in cui noi guardiamo le cose, va bene? Se invece tu guardi un disegno, ecco, in quel caso si dice che ha solo due dimensioni, che 3D. Sono, sì, l'altezza e la lunghezza, hai capito?
3: No, non ho capito proprio niente.
1: Non ti preoccupare, è un po' difficile.
2: È vero.
1: Non l'ho capito tanto bene nemmeno io.
2: Va bene,
3: non l'ha capito neanche Lella, Armando. Però comunque mi piace tutto quello che riguarda il volo, gli aerei, gli elicotteri bellissimi, le astronavi, bella.
2: Ma allora Lallo, tu devi andare a Volandia, che è il parco e museo del volo. Si trova a Somma Lombardo, vicino a Varese.
3: Sì.
2: È un posto molto grande, con tante sale, ti spiegano la storia del volo, i primi aeroplani, gli elicotteri e poi gli aerei moderni, quelli che volano senza che nessuno li piloti, pensa.
3: Bello, dai, voglio andarci anch'io su uno di quegli aerei, bello. Voglio imparare a guidare l'aereo. Ma
1: seguiti
3: quelli veri,
1: tu, io non vengo.
3: Perché? Dai, guarda che sarò un grandissimo pilota.
1: No, non vengo.
3: Sentite, a proposito, lo sapete qual è il colpo per un pilota d'aereo?
2: No, qual è?
3: Qual è? Tu pensi avere la testa tra le nuvole, eh?
2: Io penso avere la testa tra le nuvole.
3: Invece no, avere i piedi per terra.
1: Lallo.

0: Noi non possiamo volare, ma le fate sì.
1: Hai ragione, Lella. Le fate sanno volare.
2: Ma voi non l'avete mai vista la fata che vola?
0: No.
1: No.
0: Io una volta ho visto una lucciola. Anzi, tante lucciole.
2: Ma cosa c'entrano le lucciole con le fate?
0: Secondo me le lucciole sono piccole fatine volanti.
1: In un certo senso, fantasticando, si può immaginare che le lucciole, che sono delle bellissime creature, siano delle piccole fatine luminose.
2: Eh già.
1: Però a proposito di volo e di cielo, sentiamo che cosa ci dice un nostro amico all'ascolto.
3: Ciao Armando, sono Anna. Mi piacerebbe avere le ali per volare, per guardare il mondo dall'alto e se c'è bisogno per salvare gli uccellini.
1: A proposito di persone e personaggi che volano e di fatine, voglio farvi una domanda.
2: Sì.
1: Chi era che se ne svolazzava in giro felice, sempre accompagnato da una fatina?
0: Peter Pan!
2: È vero! È la fatina da Trilli?
0: Sì!
1: Bravo! Bravi, bravi, bravi! E una delle canzoni più belle del film è proprio quella che cantano quando lui cosparge di polvere magica Wendy e i suoi fratellini per volare insieme a loro verso l'isola che non c'è. Volete sentirla?
0: Sì!

0: che bella questa canzone, non l'avevo mai sentita.
1: Bene. Bella, bella, proprio bella, però io non capisco che senso ha volare verso l'isola che non c'è.
2: Ma no, ma l'isola c'è, Lallo.
1: No, si è sentito proprio, ha detto non c'è, non
0: è
1: c'è.
0: È vero, Armando,
1: anche tu,
0: non ho sentito anch'io, hai detto che l'isola non c'è. Non c'è.
2: Sì, sì, perché si chiama così, l'isola che non c'è, però l'isola c'è.
1: C'è o non c'è quest'isola? C'è, io non capisco più
2: c'è,
1: niente.
2: C'è.
0: Ma hai detto che non c'è.
2: Lo so che ho detto che non c'è, ma c'è, è un'isola. Insomma, perché si chiama l'isola che non c'è? Perché bisogna crederci perché esista. Avete capito? È un po' come i desideri. Se ci credi, a volte si realizzano. Va bene. E a proposito di desideri che si realizzano, il mio desiderio è che alla prossima puntata di Big Ben i nostri amici a casa siano tutti qui, va bene?
0: Yuhu!

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e

Bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: I cavalieri di Re Lev. C'era una volta un fabbro che abitava in un villaggio vicino alla città di Leopoli, in una bella regione tra i Monti Carpazi. La casetta e l'officina del fabbro si affacciavano sulla via principale, una strada grande e animata, percorsa dai mercanti che andavano e venivano tra l'Ucraina e i paesi dell'Occidente, carichi di merci da vendere. Il fabbro aveva dunque molto lavoro in ogni stagione, anche durante l'inverno, quando diminuiva il numero dei mercanti disposti a mettersi in viaggio, c'erano sempre carri e cavalieri fermi nella sua officina. Il fabbro aggiustava le assi delle ruote e ferrava i cavalli. Un anno, però, l'inverno fu particolarmente rigido. Le strade divennero impraticabili a causa della troppa neve caduta e l'aria ghiacciata sferzava il viso di chiunque si avventurasse per strada. Così la bottega del fabbro rimase chiusa e la sua dispensa presto si vuotò. In capo a un mese non gli rimanevano che un barattolo di fagioli secchi e un po' di farina. Una sera era particolarmente triste mentre osservava la moglie e i bambini che raschiavano il fondo della padella e tremavano dal freddo di fronte al camino spento. Quando ecco, sentì bussare alla porta. «Chi mi cerca?» chiese il fabbro alzando il chiavistello. «Apri, c'è un lavoro per te», disse forte una voce. Il fabbro aprì e con immenso stupore si trovò dinanzi a un cavaliere con l'armatura d'oro, seduto ritto e impettito su un cavallo bianco. «Se vuoi guadagnare monete sonanti, fammi in una settimana il maggior numero possibile di ferri da cavallo. Quanti sei in grado di forgiarne? Eccoti il denaro per comprare il ferro», concluse con modi sbrigativi, allungando 5 monete d'oro al fabbro stralunato. Poi tirò le redini, il cavallo si impennò, nitrì, fece dietro il fronte e ripartì al galoppo. La moglie e i bambini fecero festa, abbracciarono il fabbro e di colpo la paura disegnata sui loro volti svanì. Il giorno seguente il fabbro comprò il ferro e si mise al lavoro. Lavorò dall'alba al tramonto e la pila dei ferri forgiati aumentava di ora in ora. Poi, al terzo giorno, nemmeno tornò dalla moglie a dormire. Rimase a scaldare e battere, battere e scaldare il suo ferro finché lo terminò fino all'ultimo pezzettino. Era stremato. Aveva male alla schiena e forti dolori alle braccia, ma aveva fatto il possibile per accontentare quel misterioso cavaliere e al settimo giorno tornò a casa. Era appena scesa la notte quando qualcuno bussò alla porta. Il fabbro andò ad aprire e sulla soglia vide nuovamente il cavaliere sul suo cavallo bianco. «Sei pronto? Prendi gli attrezzi per la ferratura e vieni con me». Soltanto in quel momento il fabbro notò che il cavaliere reggeva la cavezza di un altro cavallo, portato lì per lui. Fece cenno di sì con il capo, andò in officina, prese gli arnesi del mestiere e montò a cavallo. Cavalcarono a lungo verso le montagne ricoperte di boschi. A un certo punto arrivarono sulla cima di un'altura. Il cavaliere estrasse la spada e colpì la roccia con un gran pendente. Immediatamente si aprì un varco ed essi entrarono in uno stretto cunicolo che sfociò in un'enorme sala sotterranea. Lungo il lato destro della sala erano legati i cavalli. Invece, lungo la parete sinistra, seduti ai tavoli, dormivano altrettanti cavalieri con la testa reclinata tra le braccia. In fondo alla sala un trono d'oro emanava luccichii e bagliori straordinari e seduto in trono un uomo con una corona posata sui capelli bianchi pareva schiacciare un pisolino. «Sono Re Lev e i suoi cavalieri», pensò subito il fabbro. Aveva sentito raccontare dagli anziani del villaggio che, assopiti e nascosti tra le pieghe delle montagne, aspettassero il momento adatto per destarsi e levarsi in armi contro gli oppressori del popolo. «Vai, inizia a ferrare questi cavalli». La voce del cavaliere ruppe il silenzio. «Devi ferrarli tutti prima dell'alba, altrimenti rimarrai qui un anno intero». Il fabbro si spaventò moltissimo all'idea di rimanere così a lungo prigioniero in quella caverna e si mise a lavorare alacremente. D'un tratto, uno dei cavalli nitrì. Uno dei cavalieri sollevò la testa e chiese: «È già ora?» «No, non ancora», gli rispose il cavaliere che aveva ingaggiato il fabbro. Questi lavorava svelto e con gesti precisi, sollevava prima una e poi l'altra zampa a ogni cavallo e batteva i suoi ferri, ma ogni tanto si distraeva, colto da una terribile paura. E se non fosse riuscito a finire il lavoro prima dell'alba? Ed ecco che un secondo cavallo nitrì e un secondo cavaliere chiese nel dormiveglia: «È giunta l'ora del nostro risveglio?» «No, non ancora», gli rispose il cavaliere che sorvegliava il lavoro del fabbro e aggiunse diretto a lui: «Tu concentrati, fai presto, che fra poco sorgerà il sole». Finalmente l'ultimo cavallo fu ferrato e il fabbro poté tirare un sospiro di sollievo e asciugarsi la fronte madida di sudore. «Ben fatto», gli disse il cavaliere. «Ora prendi i ferri da cavallo vecchi e mettili in un sacco. Questa è la paga per il tuo lavoro». Il fabbro celò il suo disappunto per una così misera ricompensa. Si rese conto che non era nella situazione di poter protestare da solo in una sala sotterranea piena di uomini armati. Così raccolse i ferri, li cacciò in un sacco e mise a tacere la sua anima piena di risentimento e amarezza. Il cavaliere che lo aveva portato con sé lo accompagnò all'uscita e, congedandosi, gli raccomandò, guardandolo fisso negli occhi: «Non raccontare a nessuno questa avventura. A nessuno, proprio nessuno, finché sei vivo. Soltanto in punto di morte potrai parlare di ciò che hai visto stanotte». Il fabbro, come sempre, annuì, intimidito dall'autorevolezza di quel cavaliere, e si allontanò. L'apertura nella roccia si richiuse rumorosamente alle sue spalle e lui prese a scendere a passi svelti. Si sentiva stanco e amareggiato. Anche se i ferri vecchi potevano essere fusi e riutilizzati, si era solo a metà dell'inverno e altri lavori in vista non ce n'erano. Come avrebbe dato da mangiare alla sua famiglia? Arrivato a casa, il fabbro buttò il sacco per terra e crollò sul letto. «Sono così stanco che le gambe non mi reggono», disse alla moglie. «Ti ha almeno pagato bene quel signore?» gli chiese lei.
1: «Beh, mi ha pagato, se così si può dire. Dà un'occhiata lì nel sacco».
0: Mentre i genitori parlavano, i bambini, incuriositi, già avevano aperto il sacco e lo stavano scuotendo perché il suo contenuto si rovesciasse in terra. Ridevano, scuotevano la ferraglia che tintinnava e quando i ferri caddero sul pavimento, restarono allibiti a contemplarli e gridarono:
2: «Papà, mamma, venite a vedere!»
0: I vecchi ferri dei cavalli erano d'oro puro, brillavano sul pavimento della casa del fabbro e parevano annunciargli, ridendo, che non sarebbe mai più stato povero. Il fabbro, la moglie e i bambini si abbracciarono dalla gioia. L'uomo poi costruì una nuova officina, comprò un pezzo di terra e alcune bestie e visse con tutta la famiglia in agiatezza. Nessuno seppe come mai fosse diventato ricco così di colpo. Soltanto quando diventò vecchio e si sentì venir meno le forze, raccontò la sua strana avventura. Nel frattempo i cavalieri, ridestatisi dal torpore, avevano portato prosperità e serenità tra tanta gente povera in tutto il paese. E nessuno ancora sapeva che il merito di tali miracoli stava nelle mani del fabbro, che per ore e ore, in silenzio, nella caverna, e nella sua bottega aveva battuto i ferri dei loro

Lo ha illustrato Yuri Rodiuk per Sinnos Edizioni. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ed eccoci qui, bambine e bambini, amiche e amici, grandi e piccolini, zii, genitori, nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang.
1: Sta buono lì, ok? Non soffiare, hai capito? Ma... ecco, dai, bravo.
0: Ma che cosa? Ma...
1: bravo.
0: Ma avete sentito anche voi? Mi è sembrato di sentire la voce di Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Buongiorno Amarando, come stai?
0: Ciao Martina, ciao, bene, grazie. Mi è sembrato di sentire la tua voce. Tanto Armando, non Amarando, va bene. E come mai sei tornata a trovarci? Qual buon vento?
1: Diciamo un vento caldo, caldissimo, quasi un alito di fuoco.
0: Però non mi sembra che faccia così caldo. E tuo maestro Mago Merlino come se la passa al castello di Re Artù?
1: Ah, lui sta benissimo, per ora. Fino a quando non scoprirà che ho fatto un piccolo pasticcio con un animaletto domestico che deve portare a un torneo.
0: Che genere di pasticcio, Martina? E quale animaletto domestico? Un gattino?
1: Un pochino più grande.
0: Un cagnolino?
1: Molto più grande, in effetti.
0: Un falcone, perché so che Merlino alleva falconi.
1: No, non è un falcone. Ah. Sai, Amarando, è un animale molto speciale. Ah. Ecco, sì, Merlino vuole portarlo al torneo per mostrare a tutti com'è fiero, com'è coraggioso, regale, spaventoso. Oh. Solo che io, pensando di renderlo ancora più valoroso,
0: sì,
1: gli ho fatto un piccolo incantesimo.
0: Che cosa è successo, Martina? Che hai combinato questa volta?
1: L'ho reso affettuoso, timido, pauroso.
0: Ma come?
1: Insomma, sono una vera frana.
0: No, non piangere, Martina, non piangere, ti aiuterò io. Vedrai che poi con l'aiuto dei nostri piccoli amici a casa risolveremo il problema. Facciamo così, ci sentiamo una bella canzone e poi ci ragioniamo su, d'accordo?
1: Va bene.
2: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra graditissima ospite Martina, l'apprendista di Mago Merlino, che però, tanto per cambiare, sembra che abbia combinato un piccolo pasticcio.
1: Su, vai! Ma Santiago, fai il bravo! Adesso giochiamo con te!
0: Ma che cos'è stato? Sta andando a fuoco qualcosa? Ho sentito come il rumore di una fiammata e adesso fa improvvisamente un gran caldo.
1: No, è solo Santiago che si annoia.
0: Ma Santiago chi sarebbe? L'animaletto domestico di cui parlavi? Il gatto, il cane, il falcone, quello che è, insomma?
1: Sì, sì, è molto simpatico, tra l'altro. Mi sta aspettando qui fuori. Posso farlo entrare?
0: Un momento, Martina, un momento. Allora, dimmi, Santiago è il nome di quale animale? Immagino che non si tratti di Santiago il macaco.
1: No, in effetti si tratta di Santiago il drago.
0: Che cosa?
1: Eh sì!
0: Hai portato un drago negli studi di Radio Kids! Ma incenerirà tutto!
1: No, non devi preoccuparti, Amarando. Io te l'ho detto, è diventato mite, è diventato gentile.
0: Ho capito.
1: Sputa del fuoco, soltanto quando si annoia, ecco. Facciamolo entrare, così si distrae un pochino.
0: Però mi raccomando, tienilo d'occhio, eh. Non vorrei davvero che mandasse a fuoco tutto lo studio.
1: Santiago! Vieni dentro, caro! Vieni!
0: Ciao! Ciao, Santiago!
1: Non è carinissimo! Solo che è diventato un giocherellone. Su, Santiago! Prendi la palla!
0: No!
1: Mi sa che ha spaccato una sedia. Forse è un po' ingombrante, avevi ragione.
0: L'altro che, Santiago, fai il bravo cucciolotto. Mettiti lì buono e guarda, io ti faccio sentire una bellissima barzelletta. Ti piacciono le barzellette, Santiago? Ascolta, ascolta questa barzelletta.
2: Buongiorno Lallo, Lella, buongiorno Armando. Mi chiamo Chloe, ho 5 anni.
0: Ciao,
2: Chloe.
0: Voglio
2: raccontare questo. Una zucchina e una zucca, gli dice zuccona.
0: Carina, molto carina, Chloe, grazie. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci le vostre barzellette, i vostri colmi al nostro numero che è...
1: 347-411-2726. Comunque faceva troppo ridere questa barzelletta. È piaciuta tantissimo anche a Santiago.
0: Ah, meno
1: non
0: male.
1: Non ha rotto né bruciato più niente. E adesso sta giocando con la sua pallina.
0: Ma senti Martina, non credi che a Mago Merlino potrebbe piacere un drago giocherellone gentile? Perché renderlo di nuovo spaventoso e terribile?
1: Non lo so. Vedi, era così fiero del suo valoroso drago che faceva paura a tutti. E poi io ho voluto provare un incantesimo per renderlo ancora più draghesco. Adesso... sembra un coniglietto.
0: Sì, però questa volta, Marti, io devo dirti la verità, non so proprio come aiutarti. E poi, detto tra noi, francamente, avrei un po' di paura a far tornare qui, proprio negli studi, un drago feroce che sputa fuoco. Ma te lo immagini?
1: Se almeno sapesse fare qualcosa di davvero molto speciale.
0: E se gli insegnassimo a cantare?
1: No, Mago Merlino, la musica non piace tanto.
0: E a cucinare? Così non avrebbe neanche bisogno dei fornelli.
1: Oh, forse! Potrebbe essere un'idea. Ma dovrei provare un altro incantesimo. Io ho paura di fare ancora più danni.
0: Ma... senti, e se provassimo a insegnargli a raccontare le barzellette? Sono sicuro che non si è mai visto un drago che intrattiene re e cavalieri a corte a suon di freddure, considerando che poi sputa fiamme.
1: Proviamoci, dai! Mago Merlino va pazzo per le storie buffe, sarebbe contentissimo.
0: Allora facciamo così, Santiago, ascolta questa barzelletta. Un gallo dice a una papera: dove sarai domani? E la papera risponde: qua.
1: Mi è piaciuta. Chissà se l'hai imparata. Ok, adesso provo a raccontargliene una io. Allora, qual è il colmo per una fata? avere il colpo della strega.
0: Beh, stiamo andando benissimo. Sembra che gli piacciono un sacco le barzellette. Il problema è scoprire se poi sarà in grado di raccontarla.
3: Sentite questa. Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata.
1: Ma Santiago, allora tu puoi raccontare davvero le barzellette. Io sono salva. Merlino farà un figurone con un drago che sa far ridere. Grazie, Amarando. Tu mi hai salvata anche questa volta.
0: Ecco qua. Beh, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. È stato un piacere, Martina. Ciao. Beh, intanto è andata bene perché il drago non ha bruciato tutto lo studio di Rai Radio Kids. E vabbè, l'abbiamo scampata bella questa volta. Per rilassarsi ci vuole davvero un po' di musica. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao!

0: Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme per un'altra gratificante, strabiliante, esaltante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Ciao ciao. Allora, che cosa giochiamo oggi?
1: Giochiamo a indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
2: Bella.
0: No, io non ho capito. A cosa giochiamo?
1: Ad indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
0: Ecco. Ma delle storie.

0: fantastiche.
1: Sì, delle fiabe.
2: Sì, dai.
0: Ok, va bene, va bene. Allora, come facciamo? Io dico il nome del personaggio e voi indovinate da dove viene.
1: Sì, esattamente.
0: Allora, iniziamo con Pinocchio.
1: Allora, secondo me Pinocchio viene da Milano?
0: No.
2: Dalla Sicilia?
0: No.
1: Ho un'idea, perché non glielo chiediamo direttamente a lui?
2: Forse è meglio.
0: Cambiamo gioco allora.
1: Cambiamo gioco.
0: Va bene, allora proviamo a sentire Pinocchio e vediamo se lui ci dice da dove viene. Vediamo se riusciamo a trovarlo, Pinocchio? Pinocchio, ci sei?
3: Sì, ciao Armando.
0: Ciao Pinocchio.
1: Ciao Pinocchio.
0: Ascolta, avevamo una domanda per te.
3: Sì.
0: Volevamo sapere da dove vieni.
3: Io vengo da Collodi.
0: Ah.
1: Collodi e dov'è?
3: Collodi è un piccolo paese in Toscana. Dove è nata la mamma di Carlo Collodi, quello che ha scritto la mia storia.
0: Hai capito, Lella, da dove viene?
1: Sì, da Collodi.
0: Lallo, hai capito?
2: Sì, ho capito, Armando, da Collodi.
0: Perfetto, no, Collodi è un paese tutto attaccato.
2: Ah, è tutto attaccato?
0: Sì.
2: Collodi tutto attaccato.
0: La parola, non il paese.
2: Ah, ecco.
0: Ok, va bene. Allora, grazie, Pinocchio.
3: Prego, Armando. Ma lo sai che assomigli sempre di più a Geppetto?
0: Va bene, lo so, Pinocchio, lo sai, è vero, hai ragione. Grazie, ciao.
3: Prego, ti saluta tanto il mio mamma. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bene, abbiamo scoperto allora da dove viene Pinocchio, da Collodi, un paesino
2: Collodi.
0: Della Toscana.
2: Toscana.
0: Siete pronti per continuare con il gioco?
2: Sì!
1: Però sentiamo una canzone in onore del nostro Pinocchio toscano?
0: Ma certo!

0: Bene, andiamo avanti con il nostro gioco?
1: Sì, Armando!
0: Allora, bisogna sempre fare così. Io dico il nome di un personaggio fantastico e voi dovete indovinare da dove proviene o dove vive.
1: Esattamente.
0: Va bene, allora il personaggio adesso è... Tarzan. Dove?
1: Facile.
0: Dove vive Tarzan?
1: Nella giungla.
0: Giusto, però bisogna capire in quale giungla.
1: Armando, la giungla è la giungla, non lo so dove si trova.
0: Bisogna, dai, è una giungla famosa, Lella.
2: Neanch'io lo so dove è la giungla di Tarzan. Chiediamolo a lui, no?
0: Va bene, mi sembra il sistema più semplice, come abbiamo fatto prima con Pinocchio.
2: Sì,
0: certo. Allora, proviamo a collegarci con Tarzan. Tarzan, ci sei? Ha detto che c'è, che si sente tutto bene, forte e chiaro. E Tarzan, per favore, potresti dirci in quale parte del mondo vivi? Ecco, ci sta dicendo che lui è cresciuto tra i gorilla e le scimmie, anche se lui è un uomo. No, ha specificato gorilla africani.
2: Dall'Africa.
0: Abbiamo capito. E Tarzan, può dirci se c'è un'altra storia famosa ambientata in Africa?
1: È il leone, il re leone.
0: Ha detto che sei stato molto bravo, Lallo, che hai indovinato. Grazie, Tarzan. E tanti saluti a Cheetah e a Jane.
2: Ciao, Tarzan.
0: Bello, eh?
2: Sì.
1: Bello, sì.
0: Allora, avete capito? Dunque, Tarzan vive in Africa.
2: Sì.
0: Come avevamo detto. Anche perché la prima storia, quella che è stata scritta agli inizi del secolo scorso, era ambientata nello stato dell'Angola, che si trova in Africa.
2: E abbiamo scoperto che anche il film Il Re Leone è ambientato in Africa.
0: Giusto.
1: Bello. Ma adesso che sappiamo dove abita, la sentiamo la canzone di Tarzan?
0: Ma certo.

0: gioco di indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
1: Sì, dai, ancora armata.
2: Va bene, allora il prossimo personaggio da indovinare è... Ariel, la sirenetta.
0: Beh, allora lei vive nel mare.
2: Giusto, ma quale mare?
1: Basta ricordarsi di dove era quello che ha scritto la fiaba. Quello, aspetta, si chiamava... Sì, lo so, Hans Christian
2: Sì, si chiama Hans Christian Andersen, bravo Lallo. Lui viene dalla Danimarca, veniva dalla Danimarca, però non credo che Ariel vivesse in quel mare.
0: No. Allora perché non proviamo a chiederla a lei?
2: Certo, figurati. E allora chiamiamo la sirenetta.
1: Chiamiamo la sirenetta.
2: Va bene. Pronto, Ariel?
1: Pronto.
2: Sei in linea?
3: Glu, glu, glu, glu, glu.
2: Ah, è sott'acqua, Ariel.
1: È sott'acqua,
2: la sirenetta,
1: blu,
2: certo. Senti, Ariel, riesci a dirci in quale mare tu vivi?
3: Glu, glu, glu, glu, glu. Caraibi. Glu, glu, glu.
2: Ah, i Caraibi, vedi, nel Mar dei Caraibi.
1: Hai capito.
2: Ecco perché c'erano tutti quei pesci tropicali intorno a te.
1: Isole Vergini, Daresi.
2: Ah, ho capito tutto. Le storie animate sono ambientate nei mari che costeggiano le Isole Vergini, l'arcipelago caraibico che un tempo però era colonia della Danimarca. Grazie, insomma ci ha detto che siamo stati bravi.
1: Sì? Grazie. Glu glu anche a lei.
2: Glu glu, è vero, glu glu da tutti noi. Ma che simpatica questa sirenetta.
1: È simpaticissima, Armando. Senti, ma la sentiamo anche della sua canzone?
2: Ma certo.
0: Sì, sentiamola,
2: ma certo.

0: Che meraviglia questo gioco! Possiamo farlo ancora, Armando? Ti prego, dai!
1: Ma certo, Lella, lo faremo ancora, anche perché anch'io mi diverto un sacco.
2: Sì, anch'io, eh!
1: E se vi divertite anche voi, bambini, non mancate l'appuntamento con la prossima puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao!
0: Ciao!

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i velanti e nodole, creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.

0: vai!
1: Vai!
2: Al mondo più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son
4: giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
4: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
4: ce l'ho con te,
2: con te,

0: di quanti voglio fare jazz, perché resister non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto samba, rumba, rocker, twist, cha cha cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca rondò come il tango il fostrò,
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
0: l'arca di Noè, sa sa sa sa, olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può, vien anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.
4: È roba da Matusa.

voglio fare te. Tutti quanti voglio fare te.

0: vedevo l'ora di cominciare la puntata di oggi di Happy Songs.
1: Come sempre allora.
0: Oggi ancora di più.
1: E come mai?
0: Perché oggi andiamo in un posto bellissimo.
1: Dove?
0: Prova a indovinare, ti do un indizio. In questo posto si incontrano tanti amici.
1: Parco giochi?
0: Vero, ma non andremo al parco giochi. Altro indizio?
1: Sì, dai.
0: È un posto dove si imparano tantissime cose.
1: Ho capito, un museo.
0: Vero, ma non andremo neanche al museo.
1: Uffa!
0: Ultimo indizio, in questo posto si fanno tantissime cose.
1: Anche giocare?
0: Sì, certo.
1: Anche disegnare?
0: Sì, certo.
1: Anche mangiare?
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Ma cosa ci posso fare se sono così goloso?
0: E va bene, ho capito. Se ti dicessi che in questo posto ci sono le classi, nelle classi ci sono i banchi, una cattedra, una lavagna...
1: Scuola? Andiamo a scuola?
0: Sì, andiamo a scuola!
1: A scuola?
0: Sì.
1: Ma questa è Happy Songs, è il momento di cantare insieme canzoni felici, non di studiare.
0: E chi lo dice che non si può cantare e imparare?
1: Ah sì?
0: Forza, prepara lo zaino, libri, quaderni, penne, colori.
1: E la musica?
0: E la musica, quella non manca mai.
1: E l'intervallo?
0: Veramente è la campanella della prima lezione.

0: E quanto manca all'intervallo?
1: Scommetto che tra poco non vorrei più che arrivi il momento dell'intervallo.
0: Beh, se lo dici tu.
1: Ne sono sicura, perché adesso si canta.
0: Sì, però Laura, vorrei tanto cantare anch'io, ma siamo a scuola.
1: Appunto, il posto in cui si imparano tante cose, come per esempio l'inglese. E qual è il modo migliore per imparare?
0: Imparare divertendosi.
1: E come ci divertiamo noi?
0: Beh, cantando una canzone.
1: Bravo Lorenzo, hai risposto correttamente a tutte le domande. Voto 10.
0: E vai.
1: Ma c'è ancora un'altra domanda che voglio farti.
0: Ecco, lo sapevo, un trabocchetto.
1: Qual è l'happy song perfetta per imparare l'inglese e più precisamente l'alfabeto inglese?
0: La so, è sì. ABC song.
1: Giusto, bravo Lorenzo. Voto, vediamo
0: ecco,
1: un po', vediamo
0: dimmi un po'.
1: 10 più
0: Però adesso cantiamo, vero?
1: Certo.

0: È proprio vero, imparare cantando è super divertente.
1: Te l'avevo detto io.
0: Dai, ancora, dai.
1: Dunque, vediamo, che cosa vorresti imparare cantando?
0: Allora, vediamo un po', mi piacerebbe imparare i numeri in inglese.
1: Benissimo, una happy song anche per imparare a contare in inglese. Ma prima, domandine.
0: Dimmi un po'.
1: Vediamo, Lorenzo, mi dica, quante dita ci sono in una mano? How many fingers on one hand?
0: 5, 5.
1: Giusto, that's correct. E quante dita ci sono in due mani? How many fingers on two hands?
0: 10, 10.
1: Bravo, good.
0: Allora adesso cantiamo?
1: Non ancora.
0: Uffa.
1: Ancora una domandina. Quante dita dei piedi ci sono in un piede? How many toes on one foot?
0: 5, 5.
1: Bravo. E in due piedi on two feet?
0: Beh, 10. 10.
1: Ma sei bravissimo! Adesso sì che possiamo contare in inglese. Let's count together.
0: Ma anche let's sing together.
2: Ready, steady, go!

0: Con questa happy song contare non è mai stato più divertente.
1: Dai, ancora, ancora, ancora.
0: È l'intervallo.
1: Ma io voglio continuare a cantare ed imparare.
0: Ma scusa Lorenzo, non eri tu quello che desiderava tanto il momento dell'intervallo?
1: Sì, ma ecco, mi sto divertendo così tanto con questa happy songs.
0: Ma sì, non preoccuparti, ne canteremo ancora tante, anzi tantissime insieme. Però adesso intervallo, si gioca. Dai, corriamo in cortile, i bambini sono già tutti lì.
1: Correre? Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua, è chiaro.
1: Ti pareva?

0: Happy songs.
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: finalmente tutti di nuovo insieme. Sta per cominciare una nuova puntata di
1: Bang Bang Bang.
0: Mi hai colpito, sceriffo.
1: No, dove ti ho colpito?
0: Dritto al cuore.
2: Davvero? Oh, Lallo, aiutiamo Armando che è ferito.
1: Presto, aiutiamolo.
0: Che bello giocare agli attori, vero?
2: Tantissimo, divertente.
0: Siamo proprio dei burloni.
1: Sì.
0: Allora, a proposito, no, non c'entra nulla con i burloni, anzi, questa è una cosa molto seria. Dunque, Lella, è arrivato un messaggino per la tua rubrichella.
1: Ah, l'ho vista anch'io, Lella, sì.
2: È bellissima la mia rubrichella. Do un sacco di consigli utili ai bambini che mi scrivono.
0: È vero, lo sappiamo. E ai pupazzi no?
2: Certo, anche ai pupazzi. Uh-huh. Per esempio, grazie alla mia rubrichella ho aiutato Lallo a conquistare la cavallina stella.
0: Era proprio a quello che mi volevo riferire.
1: Uffa, cambiamo discorso.
0: Va bene. Ascoltiamo allora un'altra bella canzone, così poi leggiamo il messaggino della rubrichella di Lella.

0: Ed eccoci qui, pronti per ascoltare il messaggio che ha ricevuto Lella per la sua rubrichella. Vai!
1: Cara Lella, siamo un fratello e una sorella e litighiamo sempre. L'altro giorno siamo andati a fare una passeggiata al parco e uno voleva andare da una parte e uno dall'altra. E alla fine ci siamo persi. Come possiamo fare per smettere di litigare? Grazie, firmato HG.
2: Oh. HG, ma questi iniziali mi ricordano qualcosa.
1: Anche a me.
0: Direi di più, mi sembra la storia di due fratelli che si perdono, insomma, molto famosa.
2: Ci sono, Armando. HG sono accappatoio e guanto.
0: Ma no, Lallo, non è accappatoio. Intanto non inizia con la lettera H, ma con la A. E poi non mi sembrano nomi di bambini. Dai, accappatoio e guanto.
2: Vabbè, allora forse sono Heidi e Giuseppe.
0: Giusto, Heidi inizia con la H, però il migliore amico di Heidi era Peter e non era suo fratello.
1: Scusate, ma qui abbiamo un messaggio di un fratello e una sorella che ci chiedono aiuto, anzi mi chiedono aiuto. Concentriamoci sul consiglio e non sui loro nomi.
0: Giusto, Lella. Va bene, allora tu che consiglio daresti?
2: Adesso ricomincia a belare quando non sa cosa dire.
1: Non sto belando, sto pensando.
0: Dai Lallo, non essere sgarbato. Allora fai così, Lella, tu ci pensi e intanto ascoltiamo un po' di musica.
1: Va bene.

0: Sentito, lo dice anche la canzone che avere un fratello o una sorella è una cosa bella e importante.
1: Giusto, talmente importante che alla fine litigare passa in secondo piano, anzi è anche un po' normale.
0: A volte quando ci si vuole troppo bene si finisce per arrabbiarsi.
1: È vero Lella, sei una pecorella molto intelligente e sensibile.
0: Grazie.
2: Ma io questa cosa però non la capisco, perché io voglio molto bene ai gelati, alla pizza, non farei mai nulla per farli arrabbiare, eh.
0: Ma stiamo parlando di persone, non di oggetti o cose da mangiare.
1: Allora Lella, quale consiglio daresti ad H e G, il fratello e la sorella che ti hanno scritto?
0: Io gli direi così. Cari H e G.
1: Sì?
2: Ho capito.
1: Che cosa?
2: Ho capito chi sono HG. Ho capito.
1: E chi sono?
2: Ma sono quei due, quelli, come si chiamano? Quelli che erano stati abbandonati nel bosco.
1: Sì?
2: Poi avevano perso tutti i sassolini.
1: Sì?
2: Poi gli uccellini avevano mangiato le briciole di marzapane.
1: Sì?
2: La strega si era arrabbiata. Li volevo cucinare al forno.
3: Hansel e Gretel.
2: Oh, bravi! Avete vinto la possibilità di offrirmi un gelato.
1: Ah, ecco. Noi indoviniamo e tu ritiri il premio.
2: Sì,
1: non
2: sì.
1: Vale, eh? Vabbè. E poi la storia non era proprio così.
0: Non è importante la storia, è importante il consiglio.
2: No, è importante la storia, Lella. Dobbiamo dire a quei due ragazzi di stare attenti. Devono usare i sassolini per ritrovare la strada di casa, non le briciole.
1: Va bene.
0: Ora che li avete avvertiti, mi fate finire?
1: Dai, Lella, vai.
0: Bene, cari Hansel e Gretel, se è proprio così che vi chiamate, volevo dirvi che litigare è normale quando si sta tanto tempo insieme, ma dovete anche pensare che avrete sempre bisogno l'uno dell'altro, soprattutto nei momenti difficili, e quindi, quando state per litigare, guardatevi negli occhi, fatevi una bella risata e pensate che non ne vale la pena, non c'è problema!
1: Ben detto, Lella!
2: Mi piace, non c'è problema!
1: Lo dice anche la canzone! Hakuna Matata!
4: Ma che dolce poesia!

0: E finisce anche oggi la nostra puntata di Big Bang. Abbiamo persino avuto l'onore di dare un consiglio ad Hansel e Gretel.
1: Chissà se sono davvero loro.
2: Veramente, chissà se sono loro.
0: Chiunque siano, sono stati fortunati a ricevere un consiglio dalla nostra Lella.
1: Grazie Armando.
0: E se anche voi bambini volete scrivere alla rubrichella di Lella per ricevere un consiglio, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Iscrivetevi.
0: Ciao ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No. Il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. No, questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio, comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crud, cosa blateri?
0: No, niente, maestà. Comincia il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Starspec, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra. Nella lingua del pianeta Kot. E dei suoi abitanti terrestri, o come dicono loro terrestri. Oggi parliamo dei loro strani ma affascinanti giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, eh? Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. Ha! All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima, no, ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adele, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Cot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, oh, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. Insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. Lo slalom canino. Che brutto. Oh, no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Pronti bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un abbraccio super radiofonico da me, Armando Traverso, e iniziamo questa nuova puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Bellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissima!
0: Allora, oggi vi voglio chiedere...
1: Cosa?
0: Vi piace viaggiare?
1: Oh sì, moltissimissimo!
0: E a te Lallo?
2: Io sono un cavallino viaggiatore, lo sanno tutti! Galoppo di qua e di là nelle grandi praterie del West!
1: Io amo viaggiare leggendo i libri!
0: Meraviglioso! Certo, anche leggendo un libro si può viaggiare molto lontano, hai ragione Lellina! E oggi noi parleremo proprio di un grande romanzo di viaggi e avventura. Si intitola Il giro del mondo in 80 giorni e l'autore è lo scrittore francese Jules Verne, che ha scritto tanti incredibili romanzi di avventura. Ma adesso partiamo per il nostro giro del mondo ascoltando una canzone.
1: Sì!

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
1: e Armandissimo,
0: e siamo pronti per partire per un lungo viaggio intorno al mondo.
2: È tutto pronto, eh?
3: Ciao a tutti, a prestissimo, ciao.
0: Lallo, scusami, ma che cosa fai?
2: Ma Armando, hai detto tu che partiamo, ho preparato pure la valigia.
0: Lallo, sì, ho detto viaggiare, ma noi viaggeremo in compagnia di un libro, quel libro che è appunto Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
2: Ma allora, in valigia ci metto anche il libro, eh?
0: Giusto.
1: Deve essere una storia vincente.
0: Lo è, Lella, infatti parte tutto da una scommessa.
2: Una scommessa? Ah, ho capito, una tegola del tetto era fuori posto.
1: No. Ma no, Lallo, una scommessa.
0: Esatto, dovete sapere che il protagonista di questo romanzo si chiama Phileas Fogg e questo signore inglese un giorno fa una scommessa con i soci del suo club, l'associazione di cui fa parte.
2: Phil o Frog? Sì, deve essere una rana, perché frog in inglese vuol dire rana.
1: Ma no, Lallo, non è una rana.
2: E cosa scommette al club?
0: Al club? Phileas Fogg scommette che riuscirà a fare il giro del mondo partendo da Londra in 80 giorni, che era davvero per quell'epoca pochissimo tempo.
1: Wow, che bello!
0: Eh sì, perché dovete considerare che quando questo romanzo è stato scritto non esistevano ancora gli aeroplani. E sai, oggi prendendo un aereo si può fare il giro della Terra in pochissimi giorni. Ma allora, quella era davvero un'incredibile scommessa e un'avventura straordinaria.
1: Ma parte tutto da solo?
0: No, lo accompagna un aiutante francese, Monsieur Passepartout. E così Phileas Fogg e Passepartout partono da Londra per la loro epica impresa.
2: Bella, voglio viaggiare anch'io con il signor Frog e con Passatutto.
0: Ma certo, tra pochissimo partiremo, Lallo. Però prima ascoltiamo uno dei messaggini che continuano ad arrivare numerosissimi al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo insieme.
5: Ciao, mi chiamo Arianna, sono della Colombia. Io vi ascolto tutti i giorni.
0: Ma che bello! Grazie, ma grazie, Arianna! Che bello che ci chiami dalla Colombia, un paese davvero lontano che si trova in America Latina. Ma grazie. Avete sentito? Ci ascoltano da tutto il mondo.
1: Che emozione!
0: E allora mi raccomando, se volete che la vostra voce venga ascoltata in tutto il globo terracqueo, e allora mandateci i vostri messaggini al nostro numero, ve lo ripetiamo ancora una volta.
4: Sì, 347-411-2726.
0: Bene.
1: Armando,
0: sì.
1: Senti, ma scommetto che il protagonista del giro del mondo in 80 giorni arriva anche in America.
2: Bello, nel Far West.
0: Certo, passa in America, ma prima, andiamo per ordine.
1: Va bene.
0: Allora, dovete sapere che Phileas Fogg e Passepartout, per compiere la loro impresa, usano tanti mezzi di trasporto, molti molto diversi.
2: Ah, ho capito, prendono la diligenza del Far West.
0: Allora, guarda, Lallo, prima di tutto si spostano in treno e arrivano in Italia, dove si imbarcano a bordo di un piroscafo, che è una nave a vapore.
2: Ma non era meglio la diligenza?
1: E poi dopo cosa succede?
0: Poi, con la nave, attraversano l'oceano e sbarcano in India, dove prendono di nuovo il treno, ma viaggiano anche a dorso di un elefante.
1: Povero elefante, però, chissà che fatica doveva portare anche tutti i bagagli.
0: Ma no, non ti preoccupare, Lellina, l'elefante è un animale molto forte, non li sente nemmeno. Però il nostro protagonista, Phileas Fogg, e il suo aiutante, Passepartout, devono sbrigarsi perché devono compiere la loro impresa, cioè il giro del mondo in 80 giorni.
2: È giusto. Allora, meno 2 giorni, 3, 4, 5, 6. No, secondo me non ce la fanno. L'elefante è troppo lento.
0: Infatti si imbarcano di nuovo prima su un veliero e poi su un altro piroscafo e così attraversano l'Oceano Pacifico.
2: E stavolta arrivano nel Far West.
0: In effetti, Lallo, sbarcano a San Francisco, nell'ovest degli Stati Uniti, e da lì viaggiano di nuovo in treno, ma prendono anche un altro mezzo di trasporto, anche questo molto curioso, una slitta a vela, cioè una slitta che può scivolare sulla neve, spinta dal vento.
1: Wow, e con quella vanno velocissimi.
0: Altro che, riescono a schizzare via in mezzo al paesaggio americano coperto di neve. Ma adesso manca davvero poco all'arrivo. E noi?
1: E noi?
0: Ascoltiamo una canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando l'incredibile viaggio di Phileas Fogg e del suo aiutante Passepartout, protagonisti del libro Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
2: Eh sì, mancano 10, 9, 8, 7, oh no, aiuto, sono quasi finiti.
0: Hai ragione, Lallo. I nostri eroi si imbarcano di gran corsa su un piroscafo e quando arrivano in Inghilterra sono convinti ormai di aver perso la scommessa perché sono in ritardo di pochi minuti, ma in realtà scoprono di essere arrivati un giorno prima.
1: Oh, ma com'è possibile?
0: Perché Lellina, viaggiando verso Oriente, avevano continuato a spostare le lancette dell'orologio in avanti, secondo il fuso orario dei vari paesi. In pratica, avevano guadagnato un giorno intero.
1: Evviva!
3: Che bello!
2: Voglio partire anch'io subitissimo.
0: Beh, sarebbe bellissimo, fare un bel viaggio in giro per il mondo con Lallo, Lella e Armando. E con tutti voi che siete all'ascolto.
1: Bella, bella.
3: Sì, non vedo l'ora di partire.
0: La nostra puntata finisce qui, ma presto partiremo insieme per un altro viaggio straordinario, in compagnia di un altro libro e dei nostri amici di...
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: appartiene a me.
1: Metti da parte ogni rancor. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

lo sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: comporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
1: serene
0: e senza pensieri, nessuno che dica
2: non sei affatto chic.
3: Niente scarpe che fanno male.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Desiderati animatori di notti genitoriali già di per sé difficili, imbonitori di frottole a getto continuo, consumatori di fazzoletti lasciati ad imperitura memoria in ogni dove, amabili canaglie, questa puntata di Pigiama Party è

Ed ora, piccoli grandi amici di Pigiama Party, slacciate i lacci delle scarpe e tenetevi ben saldi allo spazzolino da denti. Le vostre gengive potrebbero voler volare via. Radio Kids.

Il messaggio è stato recepito forte e chiaro. Istanbul, non Costantinopoli. C'è qui un gran pezzo della sempre eterna, meravigliosa Whitney Houston che vi farà ballare.

0: genere di stelle, Whitney.
1: Grazie. C'è un arcobaleno incastrato nel seminterrato dei piani bassi. Andiamo a tirarlo fuori? Disco Inferno.

musica senza confini, catapultati nella dance oltreoceanica. Voglio proprio vedere chi riesce a star comodamente seduto. Ma va.

Anche Pigiama Party pretende un movimento di anca bacino, e allora con questo ciaccia non potete assolutamente dirmi e dirmi di no. Buon

Bel viaggio anche oggi, che dirvi ragazzi, amici piccoli, amici grandi, amici miei. Sarà perché vi amo, eh già, è proprio sarà perché ti amo un grande pezzo del passato, che è anche presente, dei ricchi e poveri. Chissà se poi i poveri sono diventati ricchi e i ricchi sono tornati ad essere poveri, non ci importa, l'importante è che siano e siate felici. Ciao amici miei, ci sentiamo alla prossima.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Ve lo ricordate l'eroe Sigfrido?
2: Sì, quel forzatone aveva combattuto contro il drago.
0: Bravo, aveva combattuto contro il drago e grazie al sangue del drago era diventato invulnerabile.
1: Beh, non proprio.
2: Infatti, perché gli era caduta una foglia sulla schiena.
0: Giusto. Eh sì, il mitico giovane guerriero Sigfrido, dopo lo scontro con il drago, ne era uscito vittorioso, ma aveva un punto debole, quel piccolo fazzolettino di pelle sulla schiena dove era caduta la foglia. In quel punto, e solo in quel punto, un nemico avrebbe potuto ferirlo.
2: Ah, ma che sfortunaccia però.
0: Eh sì, era stata un pochino di sfortuna. Però Sigfrido era fortissimo e a questo punto, ve lo ricordate, era anche ricchissimo perché aveva conquistato il tesoro dei Nibelunghi.
1: Eh sì, però adesso che cosa fa?
0: Allora Lellina, Sigfrido parte a cavallo in cerca di nuove avventure. Perché Sigfrido sentiva che gli mancava qualcosa.
1: Che cosa?
0: Un grande amore.
1: Ah, allora questa è una storia romantica, mi piace.
0: E un giorno, in mezzo a un campo di battaglia, vede una bellissima valchiria, una donna guerriera, che si trova prigioniera in mezzo a una foresta di scudi.
1: Oh, poverina!
0: Allora Sigfrido prende lo slancio e tac! Riesce a far salire la ragazza sul suo cavallo, liberandola da tutti quanti.
1: E dopo cosa succede?
0: I due si innamorano perdutamente l'uno dell'altra. Stavano sempre insieme, parlavano sempre, si raccontavano tutto, tanto che Sigfrido finì per rivelare a Brunilde, perché così si chiamava la ragazza, quel suo piccolo problema del punticino vulnerabile sulla sua schiena.
2: Secondo me non ha fatto bene a spiattolare tutto,
1: . Anche secondo me.
0: Chi lo sa, lo scopriremo tra poco, ma adesso ci sentiamo una bella musica che ci porta lontano, tutti quanti insieme.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, che si era perdutamente innamorato di Brunilde, la ragazza guerriera. Un giorno però l'eroe decide di partire e di andare in cerca di nuove avventure.
1: Ma no, uffa! Ha appena trovato il suo grande amore.
3: Sì. Io la mia stellina non la lascio mai, eh.
0: Lo so, avete ragione, Lella, Lallo, avete proprio ragione. Ma Sigfrido è un eroe e ha bisogno di affrontare sempre nuovi nemici, nuove avventure e nuove sfide. E comunque, partendo, lascia a Brunilde un meraviglioso anello come pegno del suo amore. Però... Quell'anello era maledetto.
3: No!
0: Sigfrido non lo sapeva, eh?
3: Lella, secondo me era un po' tonto quest'eroe. Prima la foglia, adesso l'anello.
0: Va bene, andiamo avanti con la storia, Lallo. Sigfrido arriva nella terra dei Burgundi, dove governano re Giuchi e sua moglie Grimilde.
1: Grimilde? Come la regina di Biancaneve?
0: Proprio così, Lella. E anche questa regina, come quella di Biancaneve, era piuttosto cattivella. E poi era una grande esperta di magie. Infatti, aveva un piano segreto che rivela a suo marito.
4: Sigfrido è un eroe famoso. Deve sposare mia figlia, la principessa Gudrun. Gli preparerò un filtro d'amore.
0: Così Grimilde, con l'inganno, fece bere il filtro al povero Sigfrido, che naturalmente dimenticò Brunilde e sposò la principessa Gudrun.
3: Confermo, è forte ma un po' tonto.
1: E Brunilde?
0: E Brunilde pianse tutte le sue lacrime d'amore. Era così addolorata che alla fine, purtroppo, commise anche un terribile errore.
3: No, cosa?
0: E lo scopriamo subito dopo la canzone.

0: e siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, il valoroso eroe che però purtroppo era caduto preda di un potente filtro d'amore e si era dimenticato della sua innamorata Brunilde.
1: Ma dopo si rimettono insieme Sigfrido e Brunilde? Questa storia ha un lieto fine?
0: Non tanto, purtroppo, perché le cose andarono così. Un giorno, per sfogarsi, Brunilde finisce per raccontare a un suo corteggiatore il segreto di Sigfrido e gli dice:
3: tra le scapole della schiena, in un punto, Sigfrido non è invulnerabile.
0: E così, come potete immaginare, il cavaliere rivale, innamorato di Brunilde, finì per colpire Sigfrido alle spalle.
2: No, ma proprio in quel punto?
0: Proprio in quel punto.
1: Oh, non è giusto!
2: Ma veramente?
0: No, dai, non fate così. Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Rallegriamo l'atmosfera con un bellissimo messaggio. Ascoltate.
4: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Vittorio e ho 5 anni. Vi voglio dire che mi piace molto ascoltarvi e mi piace molto andare a scuola e mi piace molto stare con voi. Ciao!
0: Ciao, ciao Vittorio, ma che carino che sei! Grazie, grazie!
2: Ma grazie!
1: Grazie Vittorio!
0: Ci fa un super piacere. Bene, ci hai rallegrato al punto che facciamo quella cosa che facciamo sempre noi. Quando le storie sono tristi, ci inventiamo un finale diverso. Vi va?
1: Sì!
2: Sì, bella!
0: Bene, allora, il nostro Sigfrido, dopo un po', si accorge di essere caduto preda di un filtro amoroso.
2: No,
0: e
2: bella.
0: Così si allontana da Gudrun. Poi si ricorda che dove aveva sconfitto il drago era rimasto un pochino di sangue. E allora se lo strofina sulla parte che era rimasta senza sangue e quindi diventa completamente invulnerabile. Non c'è neanche più solo quel punto.
2: Niente, il punticino sulla schiena.
0: Così,
2: bello.
0: Quando il rivale va da lui e cerca di colpirlo cercando quel punto, non ci riesce. E Sigfrido gli dice: senti, tornatene a casa, perché io torno dalla mia Brunilde.
1: Evviva!
0: Bello, vero?
1: Bella!
0: La nostra puntata finisce qui. E allora, un super abbraccio e appuntamento alla prossima, ma non prima di aver ricordato il nostro numero WhatsApp, che è
5: 347-411-2726.
0: Ciao a tutti! Ciao ciao!
1: Ciao!
6: Ciao!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi ascoltatori di Rai Radio Kids, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata speciale di Big Bang. E naturalmente un super affettuosissimo saluto ai nostri mitici amici Lella e Lallo.
1: Ciao Armando!
2: Ciao Super Armando!
0: Allora, oggi partiamo per un viaggio molto avventuroso. Siete pronti?
2: Bello, mi piace viaggiare. Dove si va?
0: Viaggeremo indietro nel tempo.
1: Oh, tanto tanto tanto indietro.
0: Abbastanza, perché torneremo al lontano medioevo, al tempo di Re Artù.
2: Sì, Re Artù è la tavola ciambella. Sì, sì, ne ho sentito parlare un sacco di volte.
1: Lallo, forse la tavola era rotonda, non a ciambella.
0: È vero, Lellina ha ragione, perché quella tavola era tonda, non aveva un buco in mezzo come la ciambella. Comunque scommetto che forse sapete come Re Artù sia per l'appunto diventato un re.
1: Armando, ce lo racconti?
0: Certo, allora dovete sapere che...
1: Che?
0: Beh, ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: viaggiando nel tempo siamo tornati indietro, in un tempo lontano, lontano, quando il re di Bretagna era appena morto e non aveva eredi, dunque non aveva figli, e così non si sapeva chi nominare come nuovo re. Un giorno tutti i più valorosi cavalieri del regno arrivarono cavalcando con i loro destrieri.
1: Clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti. Sei perfetto come destriero di un cavaliere.
2: E dove andavano tutti questi cavalieri?
0: Erano diretti nella foresta, dove abitava Mago Merlino.
2: Il mago più potente di tutti.
0: Sì, Merlino era un mago molto noto per le sue magie stupefacenti, ma anche per la sua saggezza. Si diceva, infatti, che fosse in grado di prevedere il futuro. E così, cavalcando nel folto del bosco, i cavalieri arrivarono alla capanna dove viveva il mago Merlino e gli chiesero che cosa dovevano fare, chi doveva essere nominato nuovo re.
2: E Merlino cosa ha risposto?
0: Si è lisciato la sua lunga barba bianca, si è aggiustato il cappello a punta che portava sempre in testa e ha detto: ci vedremo a Natale a Canterbury e lì sapremo cosa fare. Le parole di Merlino erano naturalmente misteriose, ma nessuno osava contraddirlo. Avrebbe anche potuto, se avesse voluto, trasformare quei cavalieri in tante ranocchie. E così tutti tornarono a casa, aspettando l'appuntamento a Canterbury.
1: Dove cantano tutti, giusto Armando?
0: Più o meno, perché Canterbury è una città dell'attuale Inghilterra, ma... cosa molto importante, in quella città era diretto anche il giovanissimo Artù, che a quel tempo era un ragazzino, un trovatello, che era stato allevato da un tale Sir Entor. Entor aveva un figlio più grande, Key, un tipo grande e grosso che era appena diventato cavaliere. E tutti e tre arrivarono a Canterbury la sera della vigilia di Natale.
1: E scommetto che hanno fatto l'albero con tutte le palline colorate.
0: Questo non lo so, Lallo, però so che andarono alla messa di Natale e poi a dormire come tutti gli altri cavalieri. Ma al mattino...
2: Al mattino cosa? Cosa è successo?
0: Non ci crederete. Al centro della piazza principale era spuntata una roccia e al centro di questa roccia c'era una spada ben piantata nella pietra.
1: Secondo me era stato Mago Merlino a piantarla lì, aveva fatto una magia delle sue.
0: Può darsi, Lallo. In ogni caso, sopra la spada c'era una scritta impressa a lettere d'oro. Diceva così: colui che riuscirà ad estrarre questa spada diventerà re di Bretagna. E così, naturalmente, tutti quanti i cavalieri si precipitarono ad estrarre la spada.
1: Ma facevano a turno?
0: Più o meno. E prima si faceva avanti un cavaliere muscoloso.
3: Non ce la faccio!
0: Niente, la spada rimaneva piantata nella roccia. Poi era il turno di un altro, ancora più potente e più forte.
3: Niente da fare!
0: E poi un altro ancora e un altro ancora! Ma la spada sembrava fusa dentro la pietra.
1: Oh, poveri cavalieri! Ma adesso cosa succede?
0: Beh, succede che... Ve lo dico dopo, la prossima canzone.

0: e siete sempre qui all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E noi stiamo ovviamente

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
1: E Armandissimo.
0: E in questa puntata speciale stiamo raccontando la storia del famoso Re Artù e della mitica avventura di quando era ragazzino. Dunque, per una specie di prodigio, era spuntata una roccia nella piazza centrale di Canterbury. E dentro questa roccia, ben piantata, c'era una spada.
2: Chi la tirava fuori diventava il nuovo re! Se fossi stato io, ce l'avrei fatta di sicuro,
0: Devi sapere che Key, il fratellone di Artù, a un certo punto si era trovato nel bel mezzo di una zuffa tra cavalieri. Key chiese al piccolo Artù di andargli a prendere la sua spada, perché l'aveva dimenticata nella locanda. Gambe in spalla, Artù allora si precipitò per prendere la spada, ma la locanda era chiusa.
1: Oh no!
0: Mm-mm. Però, casualmente, Artù si trovava proprio nella piazza dove c'era la spada nella roccia. Si guarda intorno, vede che non c'è nessuno e...
2: Cosa fa? Non può prendere quella spada!
0: E invece decide di provarci. Si avvicina alla roccia e brandisce con le due mani l'impugnatura e... Incredibilmente, come per magia, la spada schizza fuori dalla roccia.
2: Oh, povero Artù, adesso gli tocca diventare re.
0: Ma prima di tutto Artù porta la spada al fratello, che la guardò per bene e disse: ma questa non è la mia spada. Poi legge la scritta e rimane pietrificato dallo stupore.
1: Era proprio la spada nella roccia.
0: La notizia passò subito di bocca in bocca. Ehi, dovete sapere che un ragazzino ha estratto la spada dalla roccia. Ma chi?
3: Quel boccioso, ma non può essere!
0: E siccome però nessuno aveva assistito alla scena, si decise di provare di nuovo. E così la spada venne infilata un'altra volta nella roccia. A quel punto i cavalieri provarono di nuovo, pensando di riuscire ad estrarla facilmente.
3: Oh, vado io!
2: Scommetto che non ci riuscivano!
0: E infatti la spada di nuovo non si muoveva di un millimetro. Così, per una seconda volta, si fece avanti il piccolo Artù, piccolino, magro, con la sua testolina di capelli biondi tagliati a scodella. Appoggiò la mano sull'elsa e... Di nuovo, la spada si sfilò dalla roccia e a quel punto un raggio di sole illuminò la lama. Così tutti si inchinarono davanti al loro nuovo sovrano e gridarono in coro: viva il re!
2: Viva il re!
0: Viva il re! E la nostra puntata di oggi finisce qui, ma noi non abbiamo finito, perché se voi vorrete, amiche e amici all'ascolto, e voi, Lallo e Lella, la prossima volta continueremo con un'altra avventura di Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda.
2: Sì! Ciao!
0: Ciao! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Per salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: Trin, trin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza pari. Chi vuol firmare pensa, chi non lo fa finisce in mare.

0: Aria.
1: Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Flavia Cuddemi, l'illustratrice dell'Albo d'acqua su, scritto da Cristina Caboni, edito da Noarte Paese Museo. Si tratta della storia di rinascita di un paesino della Sardegna, San Sperate. È primavera e stormi di rondini volano nel cielo dirette verso destinazioni lontane. Due di loro si fermano a osservare il paesaggio dall'alto. È pieno di strade e case colorate, affreschi sui muri, statue di terra e di pietra e tantissimi fiori. Una delle rondinelle conosce la storia di quello spicchio di Sardegna così particolare e la racconta all'altra. Molto tempo fa, un gruppo di amici ha deciso di rendere unico e bello il proprio paese. Giovani e anziani insieme hanno cominciato a dipingere i muri delle case di bianco e poi a colorarli. Hanno iniziato a disegnare, a comporre melodie e poesie, trasformando quel piccolo centro contadino in un paese museo oggi molto famoso. Una storia che parla di rinascita, creatività, visione comune, spirito di collaborazione, del potere che ha l'arte di rigenerare i luoghi. Vi ricordo il titolo, Da quassù, scritto da Cristina Caboni, illustrato da me, edito da Noarte Paese Museo. Buona lettura e un saluto agli ascoltatori di Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
0: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

0: Tu lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagnucolio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti odorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata del nostro
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
1: Ciao Armandissimi. Bellissimissimo.
0: Ehi, che sbadiglione. Lella. Si è addormentata. Ma dai.
1: Davvero, si è proprio addormentata come una marmottola.
0: Ma scusa, Lallo, ma stai cominciando Big Bang e non è che può dormire proprio adesso. Dai.
1: Ci penso io, Armando, aspetta.
0: Dai.
1: Lella, bubu, sedete.
2: Aiuto, ecco, sono sveglia.
0: Oh, meno
2: però
0: male.
2: Sono stanca, tanto. Dai.
0: Ma scusa, Lellina, come mai sei così stanca? Non hai dormito questa notte?
2: Beh, no, le ore passavano e avevo sempre gli occhi sbarrati.
1: Ma se avevi gli occhiali sbagliati, forse dovevi cambiarli, Lella.
0: No, Lallo, no. Ha detto occhi sbarrati, che vuol dire, è un'espressione che si usa quando qualcuno ha gli occhi proprio aperti, capito? E soprattutto quando poi non si riesce a dormire e poi, come la povera Lellina, ci si sente stanchissimi il giorno dopo.
1: Poverina, ma forse hai fatto qualche brutto sogno.
2: Ma se avevo gli occhi aperti.
0: Beh, sai Lellina, ogni tanto capita di sognare anche da svegli, lo dice questa canzone, ascoltala.

0: romantica, dolce come una ninna nanna.
1: Ecco, ma non tiri a addormentare, Lellina. Allora, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Armando e la nostra Lellina che questa notte non è riuscita a dormire.
2: Io lo so, lo so cosa ci vuole per aiutare Lello, Armando.
1: Allora dai, dai, Lallo, forza.
0: Sentiamo.
2: Allora, secondo me ti serve uno stracces, una chaccas, quella cosa lì, capito Armando?
1: Ah sì, tu intendi una chiappa sogni.
2: La chiappa sogni.
1: Quel pendaglio con tutte le piumette tipico dei nativi americani.
2: Sì, sì, sì, sì. Guarda che è facilissimo da costruire. Allora, basta prendere le perline colorate.
1: Sì.
2: Poi qualche piuma di piccione piccioncino. Sì. Si lega tutti insieme e si appende sopra il letto.
1: Sì, sì. E funziona?
2: Beh, non lo so, Armando, però nonno l'ha letto. Lo usava sempre, si faceva delle gran ronfate.
1: Ma dai.
2: Sì, ma russava così tanto che faceva tremare tutta la casa.
1: Ma allora, io sono un po' scettico, però, Lellina, se vuoi, potresti tentare.
0: Beh, il fatto è che ho già una chiappa sogni sopra il mio letto.
1: Ah, dai.
0: L'ho decorato con i pompon fatti da me.
1: Ah.
0: Però dormo malissimo lo stesso.
2: Ma è un bel problema. Cosa facciamo, Armandissimo?
1: Guarda, Lallo, dovremmo chiedere consiglio a qualcuno che insomma si intende di letti, di sonno.
0: Chi?
1: Un'idea
2: chi,
1: ce l'avrei, però ve lo dico tra poco. Prima ci ascoltiamo uno dei messaggi che mandano i nostri amici ascoltatori. E questo ci arriva direttamente da Carlotta.
3: Buongiorno Rai Radio Kids, vi ascolto sempre, anche perché sono a casa questa settimana. Sono Carlotta, ho 8 anni e mezzo e tra un po' ne faccio 9. Vi vorrei chiedere se metteste la canzone di Harry Potter. Ciao, vi voglio tanto bene. Vi ascolto sempre, sempre, sempre, soprattutto in questi giorni. Ciao!
1: Ciao Carlotta, anche noi ti vogliamo tantissimo bene, grazie! Grazie che ci ascolti sempre, sempre, sempre, sempre. E allora tra poco ti accontenteremo e ti faremo ascoltare la canzone del maghetto Harry Potter. E voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini con filastrocche, barzellette, colmi, canzoni, baci al numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
1: E adesso, come vi avevo promesso, ascoltiamo la più grande esperta mondiale di dormite.
2: Ah, capito chi è? La bella addormentata!
1: Beh, in effetti anche lei è una grande intenditrice di sonno, però noi oggi invece chiederemo consiglio alla mitica principessa sul pisello.
0: Wow!
1: Ve la ricordate?
2: Sì,
1: lei
2: sì.
1: Non riusciva a dormire perché un minuscolo granello di pisello le era stato messo sotto il materasso e la cosa la disturbava.
0: Chissà se riuscirà ad aiutarmi.
1: Lo scopriremo subito. Principessa sul pisello?
0: Sì, chi sei?
1: Sono Armando di Radio Kids.
0: È una cosa urgente? Sono così impegnata. In questo momento sono dal materassaio. Stanotte di nuovo ho dormito malissimo e mi sono svegliata con un gran mal di schiena.
1: Capisco, Sua Altezza. La disturberemo solo per qualche secondo, anche perché abbiamo un problemino. La nostra cara Lella la pecorella, non riesce a chiudere occhio. Avrebbe per caso qualche consiglio da darle?
0: Per tutti i guanciali, ovvio. Deve controllare sotto il materasso. Probabilmente c'è qualcosa che le dà fastidio.
1: Sotto il materasso, giusto! Buona idea!
0: E ora scusami, ma devo andare. Buon uomo, cosa stai facendo? Ti ho detto che il nuovo materasso lo voglio di piume dell'oca d'oro. Ah, non esistono più i letti di una volta.
1: Ma certo che è un bel caratterino questa principessa, Comunque, Lellina, hai sentito? Secondo me devi seguire il suo consiglio. Magari c'è qualcosa che ti dà fastidio.
0: Non lo so, ci devo pensare.
1: Va bene, pensaci un pochino e intanto accontentiamo la nostra Carlotta con la canzone di Harry Potter. E poi tutti di nuovo qui.
5: Occhiali tondi.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui. E Armandissimo.
0: E allora Lellina, hai pensato a quello che ti suggeriva Sua Altezza Reale la Principessa sul pisello, ovvero controlla bene sotto il materasso?
2: Beh, ecco, in effetti forse c'era qualcosa. Ho sentito dei versi tipo squit squit squit squit squit squit squit.
1: Ma vuoi vedere che ho capito? Erano i ghiri, perché ieri cercavano una nuova tana dove dormire con i loro cuccioli.
0: Ma dai.
2: Oh, poverini, ma allora non posso mandarli via.
0: Ma sai cosa potresti fare, Lellina?
2: Cosa?
0: Con la tua lana dovresti preparare una copertina calda per i ghiri. Così potrebbero prenderla, tornare nella loro tana e avere un bel calduccio sotto il tetto della fattoria.
2: Giusto, Armando, così sentiranno un bel teporino.
1: E ronferanno come dei ghiri. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao, ciao Lellina, ciao Lallo. E noi ci ritroviamo qui tutti pronti e riposati per il prossimo
3: Big Bang.
0: La nostra puntata di Radio Kids finisce qui e io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che segue Lella di giorno e di notte, anche quando non dorme, e Piero Marcelli, l'inseparabile amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sempre sui tasti del computer. Un super ringraziamento scoppiettante per la nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende divertenti e piene di ritmo le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Hey!

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Santa Porta!
2: Il carillon dei desideri. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove un gruppo di bambini gioca a pallone. Tutti giocano, tranne Leo, che se ne sta solo e triste sulla panchina.
0: Ciao Leo, tu non giochi a pallone?
3: Ero in porta con la squadra di Paolo, ma non mi vogliono più perché non riesco a parare.
2: Il pallone rotola fino alla panchina e Paolo si avvicina per recuperarlo.
4: Ciao Lampadino, ciao Caramella, volete giocare con noi?
0: Anche Leo vorrebbe giocare.
3: Non è giusto escluderlo solo perché non ha parato qualche palla.
0: Dategli un'altra possibilità.
2: Paolo si volta verso gli altri bambini, che annuiscono.
4: Va bene. Dai, Leo, torna in porta.
3: Evviva!
2: Leo prende il pallone e corre felice dagli altri. Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
0: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad aspettarli c'è il cagnolino Zampacorta.
5: Ciao Zampacorta!
6: Ciao amici, ho una sorpresa per voi!
5: Di cosa si tratta?
6: Cinghi ci aspetta nella Magi Piazza! Presto, raggiungiamolo!
2: I tre arrivano alla Magi Piazza, dove trovano Cinghi con un grosso sacco.
6: Ecco la sorpresa! Questo sacco è pieno di giocattoli!
7: Lo abbiamo trovato nella soffitta del castello!
6: Forza, amici! Tiriamoli fuori tutti!
2: I quattro infilano le mani nel sacco. Lampadino estrae una trottola, Caramella una bambola e Cinghi un pupazzo di pezza. Zampacorta invece tira fuori un carillon a forma di giostra con cavallucci e carrozze.
6: Un carillon, che bello! Sentiamo che musica fa!
2: Zampacorta carica il carillon, che inizia a girare, e da una delle carrozze si libera un piccolo genio dall'aspetto di una bizzarra scimmia colorata che, fluttuando nell'aria, diventa grande come loro.
8: Ciao amici, io sono Eugenio Smemorino, genio ma senza lampada. La mia devo averla lasciata da qualche parte, non ricordo dove.
9: Wow, un genio!
7: Ma cosa ci facevi in quel carillon?
8: Volevo fare un giro, le giostre sono la mia grande passione.
3: Eugenio, tu sei uno di quei geni che esaudiscono i desideri.
8: Desideri?
0: Sì, nelle favole i geni esaudiscono sempre i desideri.
8: Ma certo, i desideri. Li avevo dimenticati. Ne avete a disposizione tre.
0: Ma noi siamo in quattro.
3: Eugenio, possiamo esprimere un desiderio a testa?
2: Eugenio li guarda e li conta.
8: 1, 2, 3, 4. Giusto. Ho detto tre? Volevo dire quattro. Avete a disposizione quattro desideri. Contenti?
9: Sì!
8: Chi vuole cominciare?
3: Io vorrei tanti nuovi amici con cui giocare.
8: Bene, ti accontento subito. Detto, fatto.
2: Smemorino schiocca le dita e compare uno sciame di vespe che inizia ad inseguire i quattro amici.
9: Vespe, scappiamo!
8: Visto? Gli siete simpatici! Le vespe amano giocare ad acchiapparello!
0: Presto, Caramella! Esprimi un desiderio per mandarle via!
3: Subito, Lampadino! Voglio che le vespe scappino lontano!
8: Oh, avete cambiato idea? Nessun problema! Detto, fatto!
2: Altro schiocco di dita del genio e appare una ragnatela gigante. Le vespe si fermano all'improvviso e scappano, mentre i quattro amici rimangono intrappolati.
7: Ha funzionato! Le vespe sono scappate via!
0: Certo! Hanno avuto paura di... lui!
2: Lampadino indica un ragno gigante che avanza verso di loro.
3: Siamo in pericolo! Zampacorta, esprimi il tuo desiderio!
6: Vorrei non aver mai liberato il genio!
2: Nel sentire quelle parole, Eugenio rimane deluso.
8: Uffa! Chissà perché alla fine esprimono tutti quest'ultimo desiderio. Detto, fatto.
2: Eugenio schiocca le dita. Ragno e ragnatela scompaiono e lui torna piccolo nel carillon.
3: Povero Eugenio, sembrava molto triste.
0: Diamogli un'altra possibilità, come è successo a Leo.
3: Ma come facciamo? Cinghi ha ancora un desiderio da esprimere.
0: Giusto, diamogli la possibilità di fare quello che gli piace di più.
7: Ci penso io! Visto che ama tanto le giostre, voglio che Eugenio diventi il giostraio più amato del Magiregno!
2: E Eugenio si affaccia dal carion e ringrazia i suoi amici.
8: Grazie, amici! Detto, fatto!
2: Il genio schiocca le dita e il carion si trasforma in una grande giostra.
8: Eugenio Smemorino non esiste più! Da oggi sarò Mickey il giostraio! Giri di giostra per tutti! Detto, fatto!
2: Tanti cuccioli salgono sulla giostra e il divertimento ha inizio. Finito il giro, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portoni!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Siete pronti per la nanna? Anche il mio gatto ha sonno. È stanco e ora è qui accanto a me. È bello addormentarsi con lui. Perché sentite, fa le fusa. Questa notte ci vuole una ninna nanna speciale anche per i nostri gattini. Allora, tutti sotto le coperte, comodi al calduccio. Chiudete gli occhi, un dolce respiro e lasciatevi